Se vuoi credere in me, devo dirti che io sono solo un mercante di stelle, con le oneste bugie

questa ingenua allegria ci fa bene, però non è l'unica cosa importante. Certe volte è così e non è colpa tua se la vita confonde le carte. Resta quello che sei, non arrenderti mai.

0: le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Bocelli e Ranieri, una coppia pazzesca, la voce del silenzio.

0: diretta, compagnia quotidiana non invadente, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio locale, è più vicina alla tua realtà, ha anche la tua voce.
1: Siete su

radio stimola, informa, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce. Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua città.

0: no, e ridi.
1: Alla vigilia del nostro 50° compleanno festeggiamo aumentando la nostra copertura del segnale DAB in tutto il Piemonte. Ascolta Radio Piemonte Sound, amica radio, con la qualità del suono digitale nelle province di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli.
2: Radio Piemonte Sound.

0: Sono Beppe Carletti. A tutti gli ascoltatori e amici di Radio Piemonte Sound vi mando un grande abbraccio, mi raccomando ascoltate sempre questa radio perché ci trasmette, quindi per me è molto importante. Voi continuate così, gli ascoltatori fanno la loro parte di ascoltatori e tu fai la parte di quella che conduce il tutto e che fa ascoltare la musica giusta.
1: Cade il sole a picco sulla strada,

Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Yuri di X Factor, Drops of Jupiter, una di quelle canzoni meravigliose degli Aerosmith.

0: con i Gioti, Paolo Iannacci, insieme cantano Nonno Hollywood.
1: Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti va bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri.

si dolerà, ma non dormirò, non dormirò, non dormirò. Stasera chiudo gli occhi, ma non dormirò, non dormirò, e non lo

0: Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.
1: Ciao, un bacio e un abbraccio grande a Radio Piemonte Sound, da Gigi D'Alessio.
2: Vorrei poterti accarezzare tra la schiuma del sapone, scivolare sul tuo corpo come gocce della doccia, essere io quel buon odore.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi.

0: immediata, diretta, comprensibile. Compagnia quotidiana non invadente, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio. La radio locale è più vicina alla tua realtà, anche la tua voce.
1: Siete su Radio Piemonte Sound, la radio della vostra città.
2: Un saluto a Radio Piemonte Sound. Ascoltate musica, fate ascoltare musica. Ciao, sono Mario Biondi. Oggi

0: La musica rende immortali, per questo abbiamo conservato e vi facciamo ascoltare i saluti di coloro che ci hanno lasciato, ma ci restano nel cuore perché ci hanno regalato delle meravigliose canzoni.
1: Sono Pierangelo Berto, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound.
2: Fingo di stare calmo, ma sono già le 6. Se avessi più buon senso, magari.

forse mi aspetti ancora o forse non mi vuoi. Certo che i miei pensieri sono tutti lì.

0: le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
0: Ornella Vanoni con Jovanotti cantavano insieme Più.

ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e vivi la tua estate con noi.

0: Alla vigilia del nostro 50° compleanno festeggiamo aumentando la nostra copertura del segnale DAB in tutto il Piemonte. Ascolta Radio Piemonte Sound, amica radio, con la qualità del suono digitale nelle province di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli.
1: Un grande abbraccio da Umberto. Ciao.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Giorgia, un omaggio a Jovanotti con Le tasche piene di sassi.

0: Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio. Portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.
1: La grande Ornella Vanoni, la riascoltiamo con Alta Marea di Antonello Venditti.

0: Sono le 5:02.
1: Buona domenica 5 luglio 2026. La chiesa ricorda Sant'Antonio Maria Zaccaria. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio di oggi, al bisogno si conosce l'amico, mette in evidenza che la vera amicizia è sempre disinteressata e si manifesta proprio quando sarebbe più facile dileguarsi. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1687 Isaac Newton rendeva pubblico il suo Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, il trattato in cui aveva formulato le leggi di dinamica e gravitazione universale. Nel 1810 a Bologna si inaugurava il teatro all'aperto Arena del Sole, realizzato su un'area appartenuta al convento delle suore domenicane. Nel 1928 Carlo Del Prete e Arturo Ferrarin conquistavano il primato mondiale di distanza in volo in linea retta, 7.188 km da Montecelio vicino Roma al Brasile in 49 ore e 19 minuti. E 80 anni fa, nel 1946, esordiva a Parigi il costume da bagno a due pezzi, a cui l'ideatore Louis Réard aveva dato il nome di bikini come l'atollo di sperimentazione della bomba atomica. Nel 1969 Mariano Rumor raggiungeva il presidente italiano Giuseppe Saragat per rassegnare le dimissioni del suo governo. Nel 1975, battendo Jimmy Connors, Arthur Ashe diventava il primo atleta di colore a vincere il torneo tennistico di Wimbledon. Nel 1982 a Barcellona l'Italia conquistava l'accesso alle semifinali dei mondiali di calcio in Spagna, battendo il Brasile per 3-2 grazie ai 3 gol segnati da Paolo Rossi. Nel 1994, con il nome di Kadabra, Jeff Bezos inaugurava a Seattle il sito internet per la vendita di libri, che in seguito sarebbe diventato Amazon. 30 anni fa, nel 1996, a Edimburgo nasceva la pecora Dolly, il primo mammifero clonato da una cellula somatica. E 10 anni fa, nel 2016, dopo 5 anni di viaggio, la sonda spaziale Juno entrava nell'orbita del pianeta Giove. Sono nati il 5 luglio, nel 1854 l'architetto del Vittoriano Giuseppe Sacconi, nel 1909 il regista TV Anton Giulio Maiano, nel 1911 l'ex presidente francese Georges Pompidou e nel 1947 l'autore e conduttore televisivo Giancarlo Magalli. E poi i calciatori Gianfranco Zola, nel 1966, quindi oggi sessantenne, e il campione mondiale Alberto Gilardino, nel 1982, i giornalisti TV Angelo Machiavello, nel 1961, e Milo Infante, nel 1968, e la ginnasta oro mondiale Carlotta Giovannini, nata in questo giorno nel 1990. Ultima segnalazione per il 5 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.
0: Le cover italiane più belle di sempre. Clementino, Svalutation, un omaggio a Adriano Celentano.

Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi. Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Le tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio.

0: Café Cousy.
1: We're asking a high is the moon.
2: Nel 50° compleanno di Radio Piemonte Sound, il programma Calta le Badole Online ne compie 25. Vogliamo farvelo rivivere con i momenti più simpatici di tutta questa edizione, dal 2001 a oggi. Io ci sono sempre stata e poi via via, insomma, tanti altri.

0: Ah, il magnesio che ti sta facendo effetto.
1: Infatti l'ho detto, che non va, fa male il magnesio.
0: No, hai detto bene. Non va bene, tu da domani non prendi più il magnesio, ti prendi un'altra cosa.
2: Sì.
0: Che vediamo adesso di
2: scendiamo sotto, andiamo nel
1: guarda, di fronte c'è la farmacia.
2: Dietro la farmacia.
0: Allora,
2: dietro.
0: Qui però la menava sull'aspetto emotivo, capito? Non il problema di lavoro, il problema, che ne no? Je ne trouve pas quelqu'un che mi dista.
1: Cioè praticamente uno che batte in chiodo e cerca disperatamente l'anima gioia.
2: Dillo che non si batte una fava.
0: E
2: dai,
0: allora in questo caso. Perché a questi tempi, cioè alla fine degli anni 60, se non avevi qualcuno che ti diceva je t'aime,

0: E fatene una ragione, però, perché se te lo dicono e poi magari non è così, è meglio che
1: non te lo dicano.
0: Ecco, sì, sì, sì. Ecco.
2: Ma in confronto io sono un allegrone in confronto a questo. Oh, guarda che mi rivaluto, eh. Mi stimo e mi incoraggio.
0: Tutto da solo.
2: Tutto da solo.
0: Hai notato, socia, che poi quando ride da solo si dà il colpetto e va da un lato.
2: E per non ridere davanti al microfono.
0: Come se ti vedesse qualcuno.
2: No, no, no.
0: Meglio non andare avanti su questo argomento perché potrei scrivere un romanzo.
3: Badone Online in pillole.
4: Ma non è che poi ti metti a tacchinare qua alla radio, che devo dirti ai maschi, cioè frutta. Di solito frutta molto, perché qui in passato
5: è d'aiuto, sì.
6: Sentilo. Sì. Quindi allora, hai già trovato, no, rispetto.
4: Regole aziendali che ha infranto Monica, no, mille volte, e una è quelle di non tacchinare tutto il giorno alla radio.
6: No, aspetta, perché qua io non so neanche cosa.
4: No, qua io giustamente non sai cosa dire perché lo hai fatto in passato e continui a farlo, perché queste cose tipo vedo non vedo, dico e non dico.
6: Ma non devi dire queste cose.
4: No, vedo non vedo, dico e non dico, l'hai fatto mille volte, lo facciamo tutti, ma non importa. Eppure mi sono scordato di te, tu la conosci questa?
6: Sì.
4: Ah,
6: è proprio bella.
5: Io conoscevo quella prima.

qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo.

Non dovrebbe cominciare giorno senza l'appuntamento con l'oroscopo e allora eccolo qui, quello di questo 5 luglio. Vediamo subito cosa dicono le stelle. Ariete, abbiate la forza di confidarvi con chi vi sta vicino. Toro, la vostra determinazione vi aiuterà a raggiungere l'obiettivo. Gemelli, oggi Venere farà il suo luminoso ingresso nel vostro segno. Cancro, non siate precipitosi nella realizzazione dei vostri programmi. Leone, giornata buona, non vi mancheranno le possibilità di successo. Vergine, otterrete rapidamente i risultati sperati, seguite il vostro intuito. Bilancia, rispolverate un vecchio progetto, con pochi ritocchi sarà ok. E siamo giunti al segno dello Scorpione, tiratevi indietro da una proposta poco convincente. Sagittario, cercate di non pretendere l'impossibile da voi stessi. Capricorno, rendetevi conto delle necessità del momento e poi decidete. Acquario, oggi saranno buone le occasioni nel settore finanziario e Pesci, non provocate la suscettibilità di coloro che collaborano con voi. E con questo passo chiudo, con il segno dei Pesci abbiamo concluso il nostro oroscopo di questo 5 di luglio, oroscopo che tornerà domani.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. La canzone è meravigliosa, il titolo è La valigia dell'attore, l'ha scritta Francesco De Gregori. Questa è la cover di Fausto Leali.

0: Anche in questo fine settimana Radio Piemonte Sound, amica radio, è pronta a tenervi compagnia con la musica, quella dei grandi successi italiana ed internazionale anni 60, 70, 80, 90, 2000, con le nostre rubriche e soprattutto con le pagine informative. Quindi ancora un buon fine settimana e un buon caffè da Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Sono Pietruccio dei The Creek, saluto tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte, grazie a tutti, ciao.

0: Sono le 6:02.
1: Anche questo weekend su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, l'appuntamento con l'almanacco. Yeah.
2: Buona domenica 5 luglio 2026. La chiesa ricorda Sant'Antonio Maria Zaccaria. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio di oggi, al bisogno si conosce l'amico, mette in evidenza che la vera amicizia è sempre disinteressata e si manifesta proprio quando sarebbe più facile dileguarsi. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1687 Isaac Newton rendeva pubblico il suo Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, il trattato in cui aveva formulato le leggi di dinamica e gravitazione universale. Nel 1810 a Bologna si inaugurava il teatro all'aperto Arena del Sole, realizzato su un'area appartenuta al convento delle suore domenicane. Nel 1928 Carlo Del Prete e Arturo Ferrarin conquistavano il primato mondiale di distanza in volo in linea retta, 7.188 km da Montecelio vicino Roma al Brasile in 49 ore e 19 minuti. E 80 anni fa, nel 1946, esordiva a Parigi il costume da bagno a due pezzi, a cui l'ideatore Louis Réard aveva dato il nome di bikini come l'atollo di sperimentazione della bomba atomica. Nel 1969 Mariano Rumor raggiungeva il presidente italiano Giuseppe Saragat per rassegnare le dimissioni del suo governo. Nel 1975, battendo Jimmy Connors, Arthur Ashe diventava il primo atleta di colore a vincere il torneo tennistico di Wimbledon. Nel 1982 a Barcellona l'Italia conquistava l'accesso alle semifinali dei mondiali di calcio in Spagna, battendo il Brasile per 3-2 grazie ai 3 gol segnati da Paolo Rossi. Nel 1994, con il nome di Kadabra, Jeff Bezos inaugurava a Seattle il sito internet per la vendita di libri, che in seguito sarebbe diventato Amazon. 30 anni fa, nel 1996, a Edimburgo nasceva la pecora Dolly, il primo mammifero clonato da una cellula somatica. E 10 anni fa, nel 2016, dopo 5 anni di viaggio, la sonda spaziale Juno entrava nell'orbita del pianeta Giove. Sono nati il 5 luglio, nel 1854 l'architetto del Vittoriano Giuseppe Sacconi, nel 1909 il regista TV Anton Giulio Maiano, nel 1911 l'ex presidente francese Georges Pompidou e nel 1947 l'autore e conduttore televisivo Giancarlo Magalli. E poi i calciatori Gianfranco Zola, nel 1966, quindi oggi sessantenne, e il campione mondiale Alberto Gilardino, nel 1982, i giornalisti TV Angelo Machiavello, nel 1961, e Milo Infante, nel 1968, e la ginnasta oro mondiale Carlotta Giovannini, nata in questo giorno nel 1990. Ultima segnalazione per il 5 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.

0: I momenti migliori delle Badole Online, la storica trasmissione di Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Nel 50° compleanno di Radio Piemonte Sound, il programma Cult Le Badole Online ne compie 25. Vogliamo farvelo rivivere con i momenti più simpatici di tutta questa edizione, dal 2001 a oggi. Io ci sono sempre stata e poi via via, insomma, tanti altri personaggi.
2: Non è che i fidanzati ti fanno ringiovanire,
3: quelli ti fanno invecchiare.
2: Quelli ti fanno invecchiare.
4: Quindi sì, direi anche incazzare alle volte, così, ma per dire, Belen, poi magari sai, dipende anche quel che trovi, per l'amor di Dio.
2: Qualche ruga.
4: Sempre scenti nel mazzo, quindi potrei fare un lungo racconto e anche scrivere un libro, anche due o tre.
2: Qualche però, ruga, secondo me, te sì, la fanno venire.
4: Sì.
3: E si potrebbe quasi metterla in contatto con Miriana Trevisan, che siccome ha scelto la castità perché il sesso le faceva male e anche parlatevi un attimino, che magari qualche consiglio te lo dà lei, Belen.
2: Ma lì magari anche lì qualche ruga ha scelto il fidanzato sbagliato, probabilmente.
4: Sì.
2: Che vuoi dire?
4: Beh, sai, lì sono cose particolari, sono cose anche così molto intime, caro Pantino. Tu vai a cercare proprio, vai a mettere il dito nella piaga e allora lasciamo perdere. No, io direi che quella possiamo così. Bon.
2: Quindi nella seconda parte della nostra vita saremo più spirituali.
3: Io, se volete, vi faccio un corso su come, sapete che io ho anche un po' le movenze, un po' da
2: parroco. Ma tu hai un ande un po' da parroco.
3: Esatto. Se volete, quest'estate vi posso fare qualche lezioncina prima.
2: Ma di che?
3: Ma così, per avere quelle movenze.
4: Ma di cosa?
3: Ma di spiritualità, se volete, anche. Vabbè.
4: Tu spirituale?
3: Sì.
4: No, guarda, preferisco sorridere. Ci sono spiriti e spiriti.
2: Infatti.
3: Alcolici, ma.
2: Spiriti e fantasmi, direi.
4: Pantino, preferisco sorridere. Vabbè, posso risponderti
3: ma
4: così?
3: Ma certo.
5: Le Badole Online.
1: L'anguria dilata i vasi sanguigni e ha gli stessi effetti della pillola blu. Se assunta a dosi molto elevate, l'anguria può esercitare un effetto simile a quello del Viagra. Io adesso voglio però sapere se va bene anche per le donne con la famosa pillola blu. Allora, questa è una notizia a metà tra la scienza e l'economia, perché intanto si sa che la pillola blu
6: costa.
2: Risulta che quando uno mangia tanto anguria poi corre anche tanto velocemente al bagno, quindi vorrei sapere poi alla fine se questo effetto dura.
1: Allora ascolta cara, non è dato sapere se poi fai anche tanta plin plin, però nel frattempo risparmi anche perché
6: in quelle condizioni se fai plin plin è anche difficile.
1: Comprati il diuretico, costa anche delle cifre, sai che noi donne abbiamo sempre questa ritenzione idrica, quindi se non ci fa bene per quella parte, ci fa bene per l'altra.
2: Anche perché
1: allora, gli uomini
6: no, poi magari non è localizzata bene la zona, stai tutta la sera con il braccio tipo così.
1: No, ma sei scemo. Allora attenzione, che però è una cosa che si chiama la citrullina. E la citrullina ti fa dilatare
2: i vasi sanguigni.
6: Sì, è vero.
1: Cosa pensavi? Ecco, ed è molto vicino alla scorza.
2: Alla
1: scorza, la buccia, non è tanto la polpa, quindi mangia il bianco, hai capito stasera?
2: Ma fa schifo il bianco.
1: E lui lo mangia lo stesso perché gli serve. Allora comincia a mangiarti quello, vedi l'effetto che fa stasera. Lui si mangia anche un po', non soltanto la polpa ma anche un po' la scorza. E poi domani mattina davanti a tutti qui a microfoni accesi raccontate com'è andata. Fine, non è che vogliamo sapere poi i particolari, solo se è funzionato o non ha funzionato. Però io adesso non so, magari si può anche frullare. Tu dagli la frullata.
0: Allegria e sorrisi con il meglio delle Badole Online.

0: Non potevano mancare le stelle, l'oroscopo che ci racconterà segno per segno come andrà la nostra giornata.
1: Segno per segno, l'oroscopo del giorno.
2: Non dovrebbe cominciare giorno senza l'appuntamento con l'oroscopo, e allora eccolo qui, quello di questo 5 luglio. Vediamo subito cosa dicono le stelle. Ariete, abbiate la forza di confidarvi con chi vi sta vicino. Toro, la vostra determinazione vi aiuterà a raggiungere l'obiettivo. Gemelli, oggi Venere farà il suo luminoso ingresso nel vostro segno. Cancro, non siate precipitosi nella realizzazione dei vostri programmi. Leone, giornata buona, non vi mancheranno le possibilità di successo. Vergine, otterrete rapidamente i risultati sperati, seguite il vostro intuito. Bilancia, rispolverate un vecchio progetto, con pochi ritocchi sarà ok. E siamo giunti al segno dello Scorpione, tiratevi indietro da una proposta poco convincente. Sagittario, cercate di non pretendere l'impossibile da voi stessi. Capricorno, rendetevi conto delle necessità del momento e poi decidete. Acquario, oggi saranno buone le occasioni nel settore finanziario. E Pesci, non provocate la suscettibilità di coloro che collaborano con voi. E con questo passo chiudo, con il segno dei Pesci abbiamo concluso il nostro oroscopo di questo 5 di luglio, oroscopo che tornerà domani.

Quanti di voi che ci seguono da anni si ricordano quelle che sono state le risate entusiasmanti della trasmissione delle Badole Online? Bene, noi abbiamo deciso di farvele riascoltare con i pezzi migliori.

0: Allora, abbiamo due o tre cose un po' piccanti, ti avverto.
1: Ah, sì?
0: Ti avverto, socia. La prima:
2: guardare seni grossi allunga davvero la vita? Questa è la domanda degli esperti.
1: Beh, è tipo il... Ah, credevo allunga la vista.
2: No.
1: Allunga la vita?
2: No.
1: Davvero?
2: No, sì, confondi quella che toglie la vista con quella che...
1: Ah, ho capito,
2: esatto.
1: Scusami.
0: Per 10 minuti al giorno. La notizia risale al 2000, all'opera di un tabloid inglese che l'aveva pubblicata. E
1: adesso l'hanno confermata?
0: Sì.
2: Parrebbe che praticamente queste persone, le persone sottoposte a questo test, siano state costrette a guardare dei seni importanti, dei seni prominenti per 5 minuti al giorno per 5 anni.
0: Sì.
2: Il risultato è che le persone che l'hanno fatto effettivamente avevano una pressione sanguigna più bassa. E quindi ecco, io farei un appello alle ascoltatrici: se avete seni grossi e ci tenete alla nostra incolumnità, ecco, il numero lo sapete, Facebook.
1: Cioè ti fa alzare un po' la pressione, però solo per chi ha la pressione bassa.
2: Ma secondo me funziona in tutti i casi, cioè 5 minuti di seni al giorno levano il medico di torno.
0: Ma per
1: diciamo
0: l'uomo,
1: che tira su anche
0: per l'uomo, ovviamente.
2: Io farei più
1: per l'autostima
2: per
1: delle donne, scusa, non ho capito.
0: Quella è una. No, ma dico io, cosa devo fare io? Io Luisella, cosa devo fare?
2: Facciamo radio.
0: Non ho mica una quarta.
2: Ognuno
0: a sapere.
1: Perché il problema è già cercare qualcuno che abbia una taglia.
0: Ma per sapere
1: la quarta in su, credo.
0: Io per me, hai capito? Non è io per te, io per un altro. Io per me, cosa devo fare?
2: Domani andiamo a seni insieme, proviamo.
3: Fai il pieno di buon umore. I momenti migliori delle Badole Online.
4: Hai trovato il vicolo?
0: No.
4: Il vicolo hai rotto?
1: Il che?
0: No, ho sbagliato. Non lo doveva dire a tutti, però non era contento.
4: Viale dei Giardini esiste, assolutamente.
0: Vabbè, adesso poi mi tiro fuori. Un giorno vengo qua col gioco di Monopoli e giochiamo.
4: Va bene. Durante la diretta.
0: Sì, è chiaro.
4: Io subito poi... Parco della Vittoria, Viale dei Giardini.
1: Scusa, vicolo ai rotti è a Borgo San Dalmazzo.
4: Pure. Ah, bene.
1: Scusami, mappa di vicolo ai rotto a Borgo San Dalmazzo.
4: Tra l'altro esiste anche Viale dei Giardini a Roata Rossi, se potevo dirvi, perché la prima cosa che mi è uscita
0: allora
4: su Google
0: la piantiamo lì, che oggi ce ne parla di cose serie.
4: Pare che in Lombardia sia la regione dove si fa meno sesso, perché tutti quanti sono concentrati sul lavoro, sulla carriera, sul far soldi, capito? E quindi...
1: E in Piemonte? Non c'è il Piemonte, come è messo?
4: No, c'è solo il primo posto. C'è solo il primo posto.
1: Ah, come un po' come dal primo al terzo, poi gli altri sono tutti quarti.
4: No, ecco. Ho parlato solo di Lombardia.
1: Niente Piemonte. Non è pervenuto.
4: Le altre 19 regioni non sono pervenute, mi dispiace, ma... Va subito, sta subito.
1: No, ma voglio sapere dove è il Piemonte.
4: Dell'anima del giornalismo. Perché la vuoi sapere questa
0: cosa? Perché
1: se siamo una radio locale dobbiamo parlare del Piemonte.
0: Scusami.
4: Vuol dire che non siamo
1: su Macchioni e quindi.
0: E non ci siamo, via.
1: Siamo via.
4: Anche nella radio però sta uscendo la storia dell'intelligenza.
0: Metti che ne trovano
4: uno più bravo di me a trasmettere.
0: Lo so, perché poi c'è. Sbagli ancora un po' sugli accenti,
4: vabbè,
0: no? A volte senti delle cose e dici guardala qua.
4: È un po' tipo il navigatore, no? Che sbaglia.
1: Può succedere.
4: Sì. Però non ti fa. Come faccio io?
0: Sì.
4: Vero?
0: Sì, certo.
4: Appunto,
0: certo.
4: L'ho appena fatto. Bene. Sì.
3: Le Padole Online.
5: Chiacchiere e buon umore.

0: radio.
1: La trasmissione Badole Online, tutti i giorni dalle 9.40 alle 11 su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
2: Ciao, sono Arisa, un saluto grandissimo agli amici di Radio Piemonte Sound.
3: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

Buona domenica 5 luglio 2026. La chiesa ricorda Sant'Antonio Maria Zaccaria. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio di oggi, al bisogno si conosce l'amico, mette in evidenza che la vera amicizia è sempre disinteressata e si manifesta proprio quando sarebbe più facile dileguarsi. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1687 Isaac Newton rendeva pubblico il suo Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, il trattato in cui aveva formulato le leggi di dinamica e gravitazione universale. Nel 1810 a Bologna si inaugurava il teatro all'aperto Arena del Sole, realizzato su un'area appartenuta al convento delle suore domenicane. Nel 1928 Carlo Del Prete e Arturo Ferrarin conquistavano il primato mondiale di distanza in volo in linea retta, 7.188 km da Montecelio vicino Roma al Brasile in 49 ore e 19 minuti. E 80 anni fa, nel 1946, esordiva a Parigi il costume da bagno a due pezzi, a cui l'ideatore Louis Réard aveva dato il nome di bikini come l'atollo di sperimentazione della bomba atomica. Nel 1969 Mariano Rumor raggiungeva il presidente italiano Giuseppe Saragat per rassegnare le dimissioni del suo governo. Nel 1975, battendo Jimmy Connors, Arthur Ashe diventava il primo atleta di colore a vincere il torneo tennistico di Wimbledon. Nel 1982 a Barcellona l'Italia conquistava l'accesso alle semifinali dei mondiali di calcio in Spagna, battendo il Brasile per 3-2 grazie ai 3 gol segnati da Paolo Rossi. Nel 1994, con il nome di Kadabra, Jeff Bezos inaugurava a Seattle il sito internet per la vendita di libri, che in seguito sarebbe diventato Amazon. 30 anni fa, nel 1996, a Edimburgo nasceva la pecora Dolly, il primo mammifero clonato da una cellula somatica. E 10 anni fa, nel 2016, dopo 5 anni di viaggio, la sonda spaziale Juno entrava nell'orbita del pianeta Giove. Sono nati il 5 luglio, nel 1854 l'architetto del Vittoriano Giuseppe Sacconi, nel 1909 il regista TV Anton Giulio Maiano, nel 1911 l'ex presidente francese Georges Pompidou e nel 1947 l'autore e conduttore televisivo Giancarlo Magalli. E poi i calciatori Gianfranco Zola, nel 1966, quindi oggi sessantenne, e il campione mondiale Alberto Gilardino, nel 1982, i giornalisti TV Angelo Machiavello, nel 1961, e Milo Infante, nel 1968, e la ginnasta oro mondiale Carlotta Giovannini, nata in questo giorno, nel 1990. Ultima segnalazione per il 5 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.

0: La musica si ferma un attimo per scoprire gli aggiornamenti di ogni segno zodiacale e poi torniamo alla musica, quella dei grandi successi.
1: Segno per segno, l'oroscopo del giorno.
2: Non dovrebbe cominciare giorno senza l'appuntamento con l'oroscopo, e allora eccolo qui, quello di questo 5 luglio. Vediamo subito cosa dicono le stelle. Ariete, abbiate la forza di confidarvi con chi vi sta vicino. Toro, la vostra determinazione vi aiuterà a raggiungere l'obiettivo. Gemelli, oggi Venere farà il suo luminoso ingresso nel vostro segno. Cancro, non siate precipitosi nella realizzazione dei vostri programmi. Leone, giornata buona, non vi mancheranno le possibilità di successo. Vergine, otterrete rapidamente i risultati sperati, seguite il vostro intuito. Bilancia, rispolverate un vecchio progetto, con pochi ritocchi sarà ok. E siamo giunti al segno dello Scorpione, tiratevi indietro da una proposta poco convincente. Sagittario, cercate di non pretendere l'impossibile da voi stessi. Capricorno, rendetevi conto delle necessità del momento e poi decidete. Acquario, oggi saranno buone le occasioni nel settore finanziario. E Pesci, non provocate la suscettibilità di coloro che collaborano con voi. E con questo passo chiudo, con il segno dei Pesci abbiamo concluso il nostro oroscopo di questo 5 di luglio, oroscopo che tornerà domani.

0: Allegria, simpatia, chiacchiere e buona musica con il meglio delle Badole Online su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Signori e signori, le Badole Online.
2: Le Badole Online, chiacchiere, chiacchiere e buon umore.
3: Mi fai paura, oggi sei arrivata con un centimetro in mano.
4: Sì. Tu avevi paura che volessi misurare delle cose?
3: È così in generale, sai com'è la questione? Non ci sarebbe competizione, posso dire.
4: Per forza, che sei l'unico maschio qua dentro in questo momento. Poi aspetta che arriva Loretta.
3: No, per carità.
4: Dicono queste cose. Poi non possiamo cominciare già con quell'idea, capito?
3: Però io pensavo che cogliessi la citazione di Indietro Tutta, sai, il programma di Arbore e Nino Frassica, che a un certo punto che cosa facevano fare al pubblico? Facevano fare dei giochi, no? Tipo gonfiare i palloncini. E quindi Frassica arrivava con il centimetro e il titolo del gioco era chi ce l'ha più lungo.
4: Non me lo ricordavo.
3: Io c'ho questo refuso in testa, pensa un po'.
4: Non me lo ricordo. Ma sai, perché voi maschi avete un po' sta cosa, sai, della lunghezza che vi opprime. Noi donne invece, insomma, tendiamo, insomma, a dimenticare queste robe.
3: Non si può vedere in radio, ma non vi.
5: Ognuno misura il suo. Bravo, ecco.
4: Bravo. Tu dici il davanzale.
3: Davanzale, poi il dietro, poi il metà, insomma.
4: Sì, sì.
3: Le famose misure da modella, no? Allora, 60-90.
4: 60-90. No.
3: 90-60-90.
4: 90-60-90.
3: Che 60-90-60? Sarebbe un po' problematico, ecco. C'è questo simpatico signore di 74 anni che per rallentare il traffico vicino a casa sua fa finta di avere un autovelox in mano, in realtà solo un asciugacapelli.
4: perché l'autovelox sembra che sia una pistola che spara.
3: Certo, allora lui si è messo la pettorina gialla, che è quella che identifica solitamente i poliziotti a bordo strada. Ti metti con un fondo avanti e tutti che rallentano, tutti quanti. Lui ci passava le mattine, invece di andare ai cantieri, stava lì e si divertiva comunque.
4: Ma sì, ma

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Ornella Vanoni nel 2001 incise un album di cover strepitoso. Oggi abbiamo scelto 29 settembre di Lucio Battisti Mogol.

0: Sono le 7:02. Le news dall'Italia e dal mondo su Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Nonostante la pioggia violenta che aveva costretto ad ordinare lo sgombero del National Mall, Donald Trump alla fine è salito sul palco di Washington per pronunciare il suo discorso dedicato ai 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti. Gli americani non permetteranno mai a nessuno di portar via la loro libertà. Non accadrà, ha detto il presidente. Poi, ripercorrendo la storia americana, ha elogiato i successi del paese, aggiungendo: stiamo facendo meglio di quanto non abbiamo mai fatto prima. E ancora, oggi il nostro paese è più ricco, più sicuro, più orgoglioso che mai. Poi un nuovo attacco sulla scia di quello del giorno prima. L'America non diventerà mai un paese comunista. Il presidente russo Putin ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo statunitense Donald Trump. Lo ha reso noto il Cremlino. Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca ad una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina, basata sugli approcci russi. Raid aerei russi su Zaporizhzhia hanno danneggiato intanto un palazzo e si temono vittime o feriti. Dolore e rabbia contro gli Stati Uniti nella grande moschea di Teheran, dove sono iniziati i funerali di Ali Khamenei, una prova di potere del regime che giura vendetta e morte all'America. Nelle cerimonie funebri, che dureranno 6 giorni, attese circa 20 milioni di persone. Mojtaba Khamenei, figlio dell'Ayatollah ucciso nell'attacco del 28 febbraio scorso all'inizio della guerra, vorrebbe esserci per la tumulazione prevista per il 9 luglio. Subito dopo, secondo Al-Arabiya, ovvero l'11 luglio, dovrebbero riprendere i negoziati con gli Stati Uniti in Pakistan. I nodi negoziali restano sempre gli stessi: le sanzioni a Teheran, i fondi iraniani congelati e il programma nucleare della Repubblica Islamica. La cronaca ha quasi un giorno intero di ricerche e poi il drammatico epilogo nella serata di ieri, quando è stato individuato il corpo senza vita di Michele Strazzella, 78 anni, residente a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli, nelle Marche. L'uomo era uscito in mare al mattino per una nuotata, ma non aveva più fatto ritorno a riva, facendo scattare l'allarme. Considerato un nuotatore esperto, era entrato in acqua indossando muta e pin. Il ritrovamento è avvenuto all'altezza del lungomare sud della città. La musica ultimo si prende Tor Vergata e mette a segno il concerto dei record, quello da 250.000 spettatori arrivati da tutta Italia e che lo incorona il re dei live, scippando lo scettro a Vasco e ai suoi 225.000 del Modena Park del 2017. E proprio il comandante è il primo a congratularsi. Ogni record è fatto per essere battuto. Largo ai giovani è giusto così, scrive Vasco. Il cantante romano, dopo i live sui social, scrive: siamo nella storia. Lo sport, il calcio, il Marocco surclassa 3-0 il Canada ai mondiali. Ai quarti trova la Francia, che ha battuto per 1-0 il Paraguay grazie a un rigore di Mbappé. Per il tennis, a Wimbledon, Paolini supera con facilità la greca Sakkari e vola agli ottavi. Cobolli parte in salita, lotta e vince contro Kachanov. Sonego è fuori, perde contro Fritz. Berrettini va al quinto set, ma non ce la fa contro Dimitrov. È tutto, a più tardi.
1: Prossima edizione, tra meno di un'ora.

0: E noi siamo pronti anche questo weekend su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, a tenervi compagnia in questo fine settimana con la musica e con tutte le nostre rubriche, con le pagine informative. Rimanete sintonizzati con noi.
1: Ciao, sono Raf, questa è Radio Piemonte Sound. Un saluto, un abbraccio a tutti.

0: Appuntamento con i compleanni storici della musica italiana e internazionale, anche qui, anche oggi, su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Buona domenica 5 luglio 2026. La chiesa ricorda Sant'Antonio Maria Zaccaria. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio di oggi, al bisogno si conosce l'amico, mette in evidenza che la vera amicizia è sempre disinteressata e si manifesta proprio quando sarebbe più facile dileguarsi. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1687 Isaac Newton rendeva pubblico il suo Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, il trattato in cui aveva formulato le leggi di dinamica e gravitazione universale. Nel 1810 a Bologna si inaugurava il teatro all'aperto Arena del Sole, realizzato su un'area appartenuta al convento delle suore domenicane. Nel 1928 Carlo Del Prete e Arturo Ferrarin conquistavano il primato mondiale di distanza in volo in linea retta, 7.188 km da Montecelio vicino Roma al Brasile in 49 ore e 19 minuti. E 80 anni fa, nel 1946, esordiva a Parigi il costume da bagno a due pezzi, a cui l'ideatore Louis Réard aveva dato il nome di bikini come l'atollo di sperimentazione della bomba atomica. Nel 1969 Mariano Rumor raggiungeva il presidente italiano Giuseppe Saragat per rassegnare le dimissioni del suo governo. Nel 1975, battendo Jimmy Connors, Arthur Ashe diventava il primo atleta di colore a vincere il torneo tennistico di Wimbledon. Nel 1982 a Barcellona l'Italia conquistava l'accesso alle semifinali dei mondiali di calcio in Spagna, battendo il Brasile per 3-2 grazie ai tre gol segnati da Paolo Rossi. Nel 1994, con il nome di Kadabra, Jeff Bezos inaugurava a Seattle il sito internet per la vendita di libri, che in seguito sarebbe diventato Amazon. 30 anni fa, nel 1996, a Edimburgo nasceva la pecora Dolly, il primo mammifero clonato da una cellula somatica. E 10 anni fa, nel 2016, dopo 5 anni di viaggio, la sonda spaziale Juno entrava nell'orbita del pianeta Giove. Sono nati il 5 luglio, nel 1854 l'architetto del Vittoriano Giuseppe Sacconi, nel 1909 il regista TV Anton Giulio Maiano, nel 1911 l'ex presidente francese Georges Pompidou e nel 1947 l'autore e conduttore televisivo Giancarlo Magalli. E poi i calciatori Gianfranco Zola, nel 1966, quindi oggi sessantenne, e il campione mondiale Alberto Gilardino, nel 1982, i giornalisti TV Angelo Machiavello, nel 1961, e Milo Infante, nel 1968, e la ginnasta oro mondiale Carlotta Giovannini, nata in questo giorno nel 1990. Ultima segnalazione per il 5 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.

0: Ed ora è tempo di due risate in compagnia insieme a noi di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, con le pillole del meglio delle badole online. Tante risate e buon umore, rimanete collegati con noi.
1: Chi lo sa, se pensa al mio destino.
2: Nel 50° compleanno di

0: La prossima volta che ti capita una cosa del genere, cioè uno che ti dice voglio portarti a casa, tu sfoderi una chiavetta o un CD, adesso ti metto, ti faccio io una colonna sonora di canzoncine per il viaggio, che vedrai che subito tu schiaffi. Cioè 18 e guarda, mi sono fatto un nuovo CD così, boh, e sac.
1: Sì, ma al mattino presto questa non va molto bene, eh.
0: Carmen, sta a sentire, per piacere. Tu sfodera Gary Moore e poi vediamo cosa succede.

0: per i patiti della moda, lo stile anche tra i capelli.
1: Un fiore che sia di seta o pietre preziose renderà unica e regionale la tua acconciatura.
0: Oh,
1: ogni
0: sì.
1: mese al suo fiore prediletto. Lasciati guidare dalla stagione. Vedo arrivare con un fiore in testa. Mi portano a casa. Non guidare, Luisella, non guidare, perché
2: visto che sei tu c'è da aspettarsi un po' di tutto, nel senso sei abbastanza originale, non è che poverino.
1: No, adesso vado a prendere un fiore, me lo caccio nei capelli, chiamate il 118.

0: ed ora la musica si ferma per un istante. Pubblicità.
1: Torna il Festival dell'Educazione a tutto tondo, l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
2: Festival a tutto tondo, l'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it.
3: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
2: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
4: Buona domenica.
5: Ciao Radio Piemonte Sound.

0: buongiorno e un buon weekend da noi di Radio Piemonte Sound, amica radio. Beh, un buon caffè e poi noi vi auguriamo una buona giornata, condita dalle pagine con l'informazione e la musica, quella di grandi successi di ieri e di oggi.
1: Sono le 7 e 30 minuti.
2: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
3: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Nonostante la pioggia violenta che aveva costretto ad ordinare lo sgombero del National Mall, Donald Trump alla fine è salito sul palco di Washington per pronunciare il suo discorso dedicato ai 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti. Gli americani non permetteranno mai a nessuno di portar via la loro libertà. Non accadrà, ha detto il presidente. Poi, ripercorrendo la storia americana, ha elogiato i successi del paese, aggiungendo: stiamo facendo meglio di quanto non abbiamo mai fatto prima. E ancora, oggi il nostro paese è più ricco, più sicuro, più orgoglioso che mai. Poi un nuovo attacco sulla scia di quello del giorno prima. L'America non diventerà mai un paese comunista. Il presidente russo Putin ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo statunitense Donald Trump. Lo ha reso noto il Cremlino. Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca ad una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina, basata sugli approcci russi. Raid aerei russi su Zaporizhzhia hanno danneggiato intanto un palazzo e si temono vittime o feriti. Dolore e rabbia contro gli Stati Uniti nella grande moschea di Teheran, dove sono iniziati i funerali di Ali Khamenei, una prova di potere del regime che giura vendetta e morte all'America. Nelle cerimonie funebri, che dureranno 6 giorni, attese circa 20 milioni di persone. Mujtaba Khamenei, figlio dell'Ayatollah ucciso nell'attacco del 28 febbraio scorso all'inizio della guerra, vorrebbe esserci per la tumulazione prevista per il 9 luglio. Subito dopo, secondo Al-Arabiya, ovvero l'11 luglio, dovrebbero riprendere i negoziati con gli Stati Uniti in Pakistan. I nodi negoziali restano sempre gli stessi: le sanzioni a Teheran, i fondi iraniani congelati e il programma nucleare della Repubblica Islamica. La cronaca è quasi un giorno intero di ricerche e poi il drammatico epilogo nella serata di ieri, quando è stato individuato il corpo senza vita di Michele Strazzella, 78 anni, residente a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli, nelle Marche. L'uomo era uscito in mare al mattino per una nuotata, ma non aveva più fatto ritorno a riva, facendo scattare l'allarme. Considerato un nuotatore esperto, era entrato in acqua indossando muta e pinne. Il ritrovamento è avvenuto all'altezza del lungomare sud della città. La musica ultimo si prende Tor Vergata e mette a segno il concerto dei record, quello da 250.000 spettatori arrivati da tutta Italia e che lo incorona il re dei live. Scippando lo scettro a Vasco e ai suoi 225.000 del Modena Park del 2017, è proprio il comandante è il primo a congratularsi. Ogni record è fatto per essere battuto. Largo ai giovani è giusto così, scrive Vasco. Il cantante romano, dopo i live sui social, scrive: siamo nella storia. Lo sport, il calcio, il Marocco surclassa 3-0 il Canada ai mondiali. Ai quarti trova la Francia, che ha battuto per 1-0 il Paraguay grazie a un rigore di Mbappé. Per il tennis, a Wimbledon, Paolini supera con facilità la greca Sakkari e vola agli ottavi. Cobolli parte in salita, lotta e vince contro Kachanov. Sonego è fuori, perde contro Fritz. Berrettini va al quinto set, ma non ce la fa contro Dimitrov. È tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Buona domenica, siete su Radio Piemonte Sound e noi vi terremo compagnia con la musica più bella di sempre.

Una buona giornata a tutti anche in questo weekend da Radio Piemonte Sound, Amica Radio. I successi della musica, le pagine informative, l'almanacco e molto altro. Rimanete insieme a noi.

0: quest'oggi l'appuntamento imperdibile ed immancabile con l'oroscopo. Segno per segno.
1: Dovrebbe cominciare giorno senza l'appuntamento con l'oroscopo, e allora eccolo qui, quello di questo 5 luglio. Vediamo subito cosa dicono le stelle. Ariete, abbiate la forza di confidarvi con chi vi sta vicino. Toro, la vostra determinazione vi aiuterà a raggiungere l'obiettivo. Gemelli, oggi Venere farà il suo luminoso ingresso nel vostro segno. Cancro, non siate precipitosi nella realizzazione dei vostri programmi. Leone, giornata buona, non vi mancheranno le possibilità di successo. Vergine, otterrete rapidamente i risultati sperati, seguite il vostro intuito. Bilancia, rispolverate un vecchio progetto, con pochi ritocchi sarà ok. E siamo giunti al segno dello Scorpione, tiratevi indietro da una proposta poco convincente. Sagittario, cercate di non pretendere l'impossibile da voi stessi. Capricorno, rendetevi conto delle necessità del momento e poi decidete. Acquario, oggi saranno buone le occasioni nel settore finanziario, e Pesci, non provocate la suscettibilità di coloro che collaborano con voi. E con questo passo chiudo, con il segno dei Pesci abbiamo concluso il nostro oroscopo di questo 5 di luglio, oroscopo che tornerà domani.

0: passano gli anni, ma le badole continuano a farci ridere e noi vi trasmettiamo questa allegria con le pillole del meglio delle badole online, come tutti i giorni.
1: Nel 50° compleanno di Radio Piemonte Sound, il programma Cult Le Badole Online ne compie 25. Vogliamo farvelo rivivere con i momenti più simpatici di tutte queste edizioni, dal 2001 a oggi. Io ci sono sempre stata e poi via via, insomma, tanti altri personaggi.
2: È un appuntamento a sé. Quando ti fa l'invito,
3: sì,
2: è impacciato e riempie il discorso di eccetera eccetera, sai, quelle cose, sì, lì. Non è un appuntamento se incontra un amico e lo invita al tavolo con te, sai, è una persona socievole, incontra l'amico, anch'io lo faccio alle volte, sai, così per fare un po'
3: di scena,
2: la furbetta, no? Ah sì, andiamo tutti insieme, io dico
3: tutti insieme,
2: ecco. Ho capito che nella vita non gravo mai gli appuntamenti.
3: Infatti.
2: Oggi l'ho capito. È un appuntamento se ti invita in un bel ristorante dove si mangia bene.
3: Beh, quello ci arrivo anch'io, scusa.
2: Invece non è un appuntamento se parla solo dei suoi amori infelici.
3: Sì, allora, lì, vabbè, un pugno in un occhio.
2: Allora.
3: Ma non ti è successo per caso di recente una cosa del genere?
2: Se ti invita in un bel ristorante.
3: No, è solo perché così crocetti quella serata, capito? Ai limiti.
2: No.
0: Allegria e sorrisi con il meglio delle badole online.

0: Ancora una buona giornata a tutti voi da Radio Piemonte Sound, amica radio. Ne approfittiamo anche nel weekend per ricordarvi che se volete richiederci delle canzoni potete farlo inviandoci un messaggio al 333-8209-023 o chiamando lo storico numero di telefono 0171-260-900. Rimanete sintonizzati, a tra poco.
1: Sono le 8:02.
0: Come tutte le mattine è tempo di news, quindi la linea alla redazione.
2: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in 2 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. Si è concluso con i giochi pirotecnici il discorso di Donald Trump sui 250 anni della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. Un discorso atteso e rinviato di un paio d'ore, visto il maltempo che si è abbattuto su Washington e fatto evacuare il National Mall. Gli americani non permetteranno mai a nessuno di portar via la loro libertà, ha detto il presidente, aggiungendo: oggi il nostro paese è più ricco, più sicuro e più orgoglioso che mai. Siamo la migliore nazione del mondo da sempre. Il tycoon ha attaccato di nuovo il comunismo, poi ha rivendicato le vittorie in Venezuela e in Iran. Li abbiamo annientati, abbiamo vinto il male, siamo l'impero della libertà.
3: A Teheran prende via il secondo giorno della cerimonia di commiato in memoria dell'ex leader iraniano Ali Khamenei e di 4 membri della sua famiglia, tutti uccisi in un attacco israelo-americano il 28 febbraio. Migliaia di persone provenienti da diverse città dell'Iran partecipano alle preghiere pubbliche. Mojtaba Khamenei, figlio dell'ayatollah, vorrebbe esserci per la tumulazione prevista per il 9 luglio. Subito dopo, ovvero l'11 luglio, dovrebbero riprendere i negoziati con gli USA in Pakistan.
4: Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo statunitense Donald Trump, lo ha resonato il Cremlino. Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca ad una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina basata sugli approcci russi. E intanto blackout in tutta la Crimea causati da attacchi di Kiev.
3: Dopo la rapida fase di maltempo è arrivato l'anticiclone delle Azzorre che, unito alle roventi masse d'aria in risalita dal Nord Africa, darà il via a una nuova ondata di calore. Atteso un deciso aumento delle temperature con punte massime di 34 gradi in città come Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli. L'afa si farà sentire con maggiore intensità soprattutto sulle pianure del nord, nelle zone interne e sulle due isole maggiori. Non sarà una fiammata transitoria.
4: Ancora 2 settimane scatta l'obbligo dell'RC per coloro che posseggono o noleggiano un monopattino elettrico. Il vincolo arriva dopo un rinvio stabilito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in accordo con le società assicuratrici. Le società di sharing fanno sapere di essersi già adeguate alla nuova normativa. Ciò che resta da capire, denunciano, è come si comporteranno i conducenti privati, che sarebbero circa 1 milione.
3: Lo sport in chiusura con il calcio: il Marocco sul classa 3-0 il Canada ai mondiali. Ai quarti trova la Francia, che ha battuto per 1-0 il Paraguay grazie a un rigore di Mbappé. Per il tennis, a Wimbledon Paolini supera con facilità la greca Sakkari e vola agli ottavi. Cobolli parte in salita, lotta e vince contro Khachanov. Sonego è fuori, perde contro Fritz. Berrettini va al quinto set, ma non ce la fa contro Dimitrov.
4: È tutto, a più tardi.
5: Prossima edizione, tra meno di un'ora.

0: Siamo orgogliosi di annunciarvi che da settembre 2025 Radio Piemonte Sound Amica Radio si può ascoltare sul DAB non solo nelle province di Cuneo e Torino, ma in tutto il Piemonte. Grazie all'attivazione dei nuovi impianti, la nostra radio si può ascoltare anche nelle province di Asti, Alessandria, Novara e Vercelli. Radio Piemonte Sound, la tua amica radio in tutto il Piemonte.
1: Un saluto da Rocco Hunt.
2: Un saluto agli amici di Radio Piemonte Sound.

0: anche oggi, anche nel weekend, un tuffo nel passato con i grandi compleanni della musica.
1: Buona domenica 5 luglio 2026. La chiesa ricorda Sant'Antonio Maria Zaccaria. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio di oggi, al bisogno si conosce l'amico, mette in evidenza che la vera amicizia è sempre disinteressata e si manifesta proprio quando sarebbe più facile dileguarsi. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1687 Isaac Newton rendeva pubblico il suo Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, il trattato in cui aveva formulato le leggi di dinamica e gravitazione universale. Nel 1810 a Bologna si inaugurava il teatro all'aperto Arena del Sole, realizzato su un'area appartenuta al convento delle suore domenicane. Nel 1928 Carlo Del Prete e Arturo Ferrarin conquistavano il primato mondiale di distanza in volo in linea retta, 7.188 km da Montecelio vicino Roma al Brasile in 49 ore e 19 minuti. E 80 anni fa, nel 1946, esordiva a Parigi il costume da bagno a due pezzi, a cui l'ideatore Louis Réard aveva dato il nome di bikini come l'atollo di sperimentazione della bomba atomica. Nel 1969 Mariano Rumor raggiungeva il presidente italiano Giuseppe Saragat per rassegnare le dimissioni del suo governo. Nel 1975, battendo Jimmy Connors, Arthur Ashe diventava il primo atleta di colore a vincere il torneo tennistico di Wimbledon. Nel 1982 a Barcellona l'Italia conquistava l'accesso alle semifinali dei mondiali di calcio in Spagna, battendo il Brasile per 3-2 grazie ai 3 gol segnati da Paolo Rossi. Nel 1994, con il nome di Kadabra, Jeff Bezos inaugurava a Seattle il sito internet per la vendita di libri, che in seguito sarebbe diventato Amazon. 30 anni fa, nel 1996, a Edimburgo nasceva la pecora Dolly, il primo mammifero clonato da una cellula somatica. E 10 anni fa, nel 2016, dopo 5 anni di viaggio, la sonda spaziale Juno entrava nell'orbita del pianeta Giove. Sono nati il 5 luglio, nel 1854 l'architetto del Vittoriano Giuseppe Sacconi, nel 1909 il regista TV Anton Giulio Maiano, nel 1911 l'ex presidente francese Georges Pompidou e nel 1947 l'autore e conduttore televisivo Giancarlo Magalli. E poi i calciatori Gianfranco Zola, nel 1966, quindi oggi sessantenne, e il campione mondiale Alberto Gilardino, nel 1982, i giornalisti TV Angelo Machiavello, nel 1961, e Milo Infante, nel 1968, e la ginnasta oro mondiale Carlotta Giovannini, nata in questo giorno nel 1990. Ultima segnalazione per il 5 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.

0: piace strapparvi un sorriso di buon gusto ogni giorno con il meglio delle badole online.
1: L'allegria delle badole online. Chiacchiere, buon umore e simpatia.
2: Vuoi raccontare la barzelletta?
3: Ah, la barzelletta, sì.
2: Che no, però fallo bene, dai, prima ti è venuto meglio.
3: Allora,
2: un po' più calmo.
3: Ci sono Maurizio e Maria.
2: Ecco, questo sì.
3: E Maurizio chiede a Maria: Maria, ma chi è Dio del mare? E dice: Nettuno, è impossibile, Maria, qualcuno deve pure essere.
2: Che scelta.
3: Hai capita? È arrivata?
2: Sì,
3: devo
2: sì.
3: spiegare?
4: No, è arrivata no. benissimo.
3: Sì, benissimo,
2: no, devo
3: benissimo
2: spiegare.
3: No,
2: ma
3: tante volte.
2: Pic.
3: No, perché ci tengo
2: tante volte.
4: Che si capisca.
3: Ci tengo.
2: Ma pizza pic.
4: E la giornata fa la differenza.
3: State buone. Ci ascoltiamo un po' di musica?
2: Ma va.
3: Che ne dite?
1: Badole online, pillole di buon umore.
5: La simpatia delle badole ti conquisterà.
2: Di cosa parliamo oggi, cara?
4: Ma non avrei idea, dunque do un'occhiata.
2: No, è carino, è bello, è molto una di quelle cose che dici... Andiamo dal vivo, no?
6: Ma ben preparati, ben pronti ad
2: ma
6: ogni
2: sì,
6: evenienza.
2: Ma sì, dai. Ho avuto un'illuminazione.
4: Facciamo un jingle
6: sì.
4: con la nostra email in piemontese. Vai, Andrew, vai.
6: Radio Piemonte Sound, tcho.it.
2: Però non fare l'accento piemontese così che sembra un po' un balengo.
6: Quindi Radio Piemonte Sound, tcho.it.

0: qualche spot pubblicitario e tra poco torna la musica.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Torna il Festival dell'Educazione a tutto tondo, l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
3: Festival a tutto tondo, l'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it.
4: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: It. I grandi successi, la musica di oggi e la musica di ieri. Buona domenica, siete su Radio Piemonte Sound.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto, una buona mattinata e una buona domenica dalla Centrale Regionale della Mobilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi segnaliamo quindi che oggi è prevista la competizione ciclistica Gran Fondo Sestriere con partenza alle 8.30 da Cesana Torinese. Il percorso prevede il passaggio lungo la statale 24 del Monginevro, toccando i comuni di Ulx, Chiomonte e Susa, per poi iniziare la salita al Colle delle Finestre sulla provinciale 175. Da Usso verrà percorsa la provinciale 23 sino al traguardo nel comune di Sestriere. L'arrivo è previsto per le 11 circa per i partecipanti della Medio Fondo e alle 12 per la Gran Fondo. Sono possibili chiusure e deviazioni lungo il percorso di gara. I dettagli sul sito della manifestazione. Con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Buongiorno e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, amica radio, anche oggi nel weekend. Beh, che dire, un po' di relax, vi auguriamo un buon caffè e intanto noi vi teniamo compagnia con la musica, quella dei grandi successi dall'Italia e dal mondo e poi le pagine informative e l'almanacco. Rimanete con noi.

0: sono sempre loro le Badole Online a tenervi compagnia nelle vostre giornate con tanta allegria. Non solo buona musica, quindi il meglio delle Badole Online.
1: Badole Online, il programma cult del mattino, compie 25 anni, proprio quando Radio Piemonte Sound compie 50. E celebriamo questo evento con il meglio del meglio.
2: Badole Online sempre in pista. Ogni giorno cerchiamo di farvi sorridere leggendo l'attualità a modo nostro. Molti conduttori maschi sono cambiati, ma le vere badole, quelle doc, sono sempre loro. Ascoltaci ogni giorno su Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: Hai fame?
4: Dolce più dolce. Ma guarda, sì. Tu, io purtroppo ho grande propensione per i dolci. Una volta non ero così attratta ai dolci, dai dolci adesso, ahimè.
3: Arrivano, eh?
4: Yes,
3: il maritozzo prima o poi.
4: Tu ce l'hai il maritozzo.
3: Il maritozzo magari. Allora, attenzione, anche quando si è pieni, pare che sia impossibile resistere al dolce se ti viene presentato davanti.
4: Sì,
3: lo
4: vero,
3: conferma uno studio,
4: verissimo,
3: che dice che nessun livello di sazietà riesce a spegnere la sensazione di piacere indotta nel cervello dall'immagine di un cibo delizioso.
4: La famosa serotonina che si alza se tu hai la Nutella da quelle parti, piuttosto che altre cose.
3: Che cos'è che ti induce a frenarti dal prendere il dolce, soprattutto quando sei in giro, se posso dirlo, il prezzo? Perché quando un dolce ti costa più della pizza... No, ma in generale, quando un dolce al ristorante ti costa 6-7 euro, dici, aspetta un attimino, cioè quanto me ne porti? Mi porti una torta intera?
4: Quanto ti costa il maritozzo?
3: E il maritozzo in generale, quando vai in giro, ma non te lo propongono a fine pasto il maritozzo. Il maritozzo costerà tra i 3 euro e mezzo, 4 euro.
4: No, tu dici, guardi, niente dolce, tanto adesso esco, vado a prendermi il maritozzo dove me lo riempiono di panna.
3: Ma quando tu esci la sera dal ristorante, non sono aperti i bar dove ti puoi prendere il maritozzo, perché è una cosa più da mattino.
4: Vabbè,
3: da
4: lo rimandi al giorno dopo.
3: Lo rimandi al giorno dopo, però non è più il dopo cena. Comunque, effettivamente, signori, il dolce, anche se siete belli pieni, che vi siete fatti un piatto di pizzoccheri piuttosto che di bollito, piuttosto che di cos'è, il fritto misto alla piemontese, il dolcino ci sta.
4: Cioè, a quest'ora.
5: Che io ho una pianta che punge, no? Una di quelle piante grasse, che ho scoperto l'altro giorno, si chiama lingua di suocera, perché ero convinta che fossero quelle lunghe, lisce.
4: Conosco l'esistenza di questa pianta,
5: invece,
4: ma non so riconoscerla.
5: Invece questa qua è proprio...
4: la lingua di suocera?
5: Sì,
4: però.
5: Sì, ma bella grassa.
4: Ma tanto di suocere non ne hai,
5: fiori,
4: scusami.
5: Ma dei fiori.

0: Lasciami stare, perché potrei aprire un libro e comunque
1: bella grossa, sì,
0: ecco.
1: Diciamo che negli anni si è solidificata.
2: Badole Online sempre in pista. Ogni giorno cerchiamo di farvi sorridere leggendo l'attualità a modo nostro. Molti conduttori maschi sono cambiati, ma le vere Badole, quelle doc, sono sempre loro. Ascoltaci ogni giorno su Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: Cercheremo di tenervi compagnia anche questa mattina, anche e soprattutto nel weekend, con la nostra musica, i grandi successi di ieri e di oggi, e poi le rubriche, le pagine di informazione e l'almanacco.

0: Dopo tanta buona musica, come potete ascoltare, le curiosità della data di oggi nel tempo e tutti i compleanni degli artisti.
1: Buona domenica 5 luglio 2026. La Chiesa ricorda Sant'Antonio Maria Zaccaria. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio di oggi, al bisogno si conosce l'amico, mette in evidenza che la vera amicizia è sempre disinteressata e si manifesta proprio quando sarebbe più facile dileguarsi. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1687 Isaac Newton rendeva pubblico il suo Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, il trattato in cui aveva formulato le leggi di dinamica e gravitazione universale. Nel 1810 a Bologna si inaugurava il teatro all'aperto Arena del Sole, realizzato su un'area appartenuta al convento delle suore domenicane. Nel 1928 Carlo Del Prete e Arturo Ferrarin conquistavano il primato mondiale di distanza in volo in linea retta, 7.188 km da Montecelio vicino Roma al Brasile in 49 ore e 19 minuti. E 80 anni fa, nel 1946, esordiva a Parigi il costume da bagno a due pezzi, a cui l'ideatore Louis Réard aveva dato il nome di bikini come l'atollo di sperimentazione della bomba atomica. Nel 1969 Mariano Rumor raggiungeva il presidente italiano Giuseppe Saragat per rassegnare le dimissioni del suo governo. Nel 1975, battendo Jimmy Connors, Arthur Ashe diventava il primo atleta di colore a vincere il torneo tennistico di Wimbledon. Nel 1982 a Barcellona l'Italia conquistava l'accesso alle semifinali dei mondiali di calcio in Spagna, battendo il Brasile per 3-2 grazie ai 3 gol segnati da Paolo Rossi. Nel 1994, con il nome di Kadabra, Jeff Bezos inaugurava a Seattle il sito internet per la vendita di libri, che in seguito sarebbe diventato Amazon. 30 anni fa, nel 1996, a Edimburgo nasceva la pecora Dolly, il primo mammifero clonato da una cellula somatica. E 10 anni fa, nel 2016, dopo 5 anni di viaggio, la sonda spaziale Juno entrava nell'orbita del pianeta Giove. Sono nati il 5 luglio, nel 1854 l'architetto del Vittoriano Giuseppe Sacconi, nel 1909 il regista TV Anton Giulio Maiano, nel 1911 l'ex presidente francese Georges Pompidou e nel 1947 l'autore e conduttore televisivo Giancarlo Magalli. E poi i calciatori Gianfranco Zola, nel 1966, quindi oggi sessantenne, e il campione mondiale Alberto Gilardino, nel 1982, i giornalisti TV Angelo Machiavello, nel 1961, e Milo Infante, nel 1968, e la ginnasta oro mondiale Carlotta Giovannini, nata in questo giorno nel 1990. Ultima segnalazione per il 5 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.
2: Ciao ragazzi, sono Paolo De Negrita, The Rock and Roll.
3: Ciao a tutti, sono Cesare, chitarrista De Negrita.
4: Ciao, sono Drigo De Negrita, un saluto a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound. Ciao.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Buona domenica. We were good.

0: news e tutte le pagine informative. Rimanete sintonizzati su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Sono le 9:01.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Dalla condanna del comunismo alla difesa del Save America Act fino ai presunti successi in Iran e in Venezuela, al rilancio dell'economia e all'esaltazione del sogno americano. Sono questi i temi al centro del discorso pronunciato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump al National Mall di Washington in occasione delle celebrazioni per il 250° anniversario dell'indipendenza americana. Gli americani non permetteranno mai a nessuno di portare via la loro libertà, non accadrà, ha detto il tycoon, aggiungendo: oggi il nostro paese più ricco, più sicuro e più orgoglioso che mai.
3: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha avuto intensi colloqui telefonici con il leader russo Putin e il presidente ucraino Zelensky in occasione della festa dell'indipendenza americana. Durante la conversazione di quasi 90 minuti con Putin, Trump si è offerto di aiutare a trovare una soluzione alla guerra in Ucraina, promettendo un impegno diretto durante il prossimo vertice NATO in Turchia. Il consigliere del Cremlino Yuri Ushakov ha definito il colloquio costruttivo, ribadendo che la Russia cerca una soluzione politico-diplomatica che tenga conto dei propri interessi, ma ha anche accusato Kiev e gli alleati europei di puntare a un'escalation del conflitto.
4: A Teheran prende il via il secondo giorno della cerimonia di commiato in memoria dell'ex leader iraniano Ali Khamenei e di 4 membri della sua famiglia, tutti uccisi in un attacco israelo-americano il 28 febbraio. Migliaia di persone provenienti da diverse città dell'Iran partecipano alle preghiere pubbliche. La cerimonia funebre per l'ex leader proseguirà a Qom martedì e nelle città irachene di Najaf e Karbala mercoledì. Sarà sepolto poi nella sua città natale, Mashhad, giovedì. Alla tumulazione vorrebbe partecipare anche Mujtaba Khamenei, figlio dell'Ayatollah. Subito dopo, secondo all'Arabia, l'11 luglio dovrebbero riprendere i negoziati con gli Stati Uniti in Pakistan.
3: Giornata complicata per il trasporto aereo, che vede in corso diversi scioperi con conseguenze su tutto il settore. A incrociare le braccia a livello nazionale sono il personale delle aziende del comparto aereo aeroportuale dell'indotto aderente. Nei primi mesi del 2026 sono già 15 gli scioperi che hanno interessato aeroporti e velivoli, creando inevitabili disagi a milioni di passeggeri.
4: Ultimo si prende Tor Vergata, siamo nella storia, scrive il cantante romano sui social, quasi a caldo, al termine del concerto di ieri sera da 250.000 spettatori. Un record che lo incorona il re dei live, scippando lo scettro a Vasco e ai suoi 225.000 del Modena Park del 2017. E proprio il comandante è il primo a congratularsi. Complimenti, ogni record è fatto per essere battuto. Largo ai giovani, è giusto così, le parole di Vasco.
3: Sport in chiusura, cade un altro muro dell'atletica italiana, a infrangerlo è Larissa Iapichino che nella tappa di Diamond League di Eugene in Oregon vola a 7.12 in lungo, un centimetro in più del primato italiano che dal 22 agosto 1998, quindi da quasi 28 anni, deteneva mamma Fiona May, quel giorno argento agli europei di Budapest.
4: È tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.
5: Buongiorno e buon fine settimana, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, anche questo weekend.

0: Torna il Festival dell'Educazione a tutto tondo, l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
1: Festival a tutto tondo. L'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it.
2: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
3: Buona domenica con la musica, i grandi successi di Radio Piemonte.

0: le risate di buon gusto, l'allegria, la simpatia e quegli aneddoti che vi ricordate nel tempo e che ancora oggi vi fanno sorridere. Tutto questo nel meglio delle Badole Online.
1: Divertimento, risate, ironia, le Badole Online.
2: Volevamo portare il buon umore al vostro mattino in qualunque luogo foste.
1: Ve lo ricordiamo così.
3: Adesso c'è la mania del rifarsi il piede, cioè per poter indossare un paio di scarpe all'ultima moda, che è di quelle che hanno le punte strette, le forme un po' strane, ci sono donne che sarebbero disposte a tutto, anche a rifarsi i piedi, quindi il lifting al piede, l'ultima moda lanciata dagli Stati Uniti della chirurgia estetica.
4: Per
5: Beccate sempre la scarpa un po' più grossa, no?
2: Allora, tu hai capito niente delle scarpe sexy? Ma io adesso ti spiego, te sei giovane.
5: Va bene, il disegnino.
3: Te la tiriamo la scarpa.
2: Hai presente quel sandwich?

0: La frase del buongiorno, a cura di Nick.
1: Profondi, oggi. Non guardare al passato con rabbia o al futuro con ansia, ma guardati intorno con attenzione.
0: È una frase da Bella. 007 questa, eh?
1: Io mi sto guardando intorno con attenzione, di qua e di là. Perché da una parte ho la bionda, dall'altra parte ho il pelato. Bene.
2: Pomodoro.
1: Esatto.
3: Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Montagne Verdi, un successo di Marcella con Stefano Sani.

0: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo, l'appuntamento consuetudinario con le news.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Donald Trump celebra l'America dei 250 anni, la nazione più straordinaria mai esistita. A Washington il presidente esalta un paese che assicura sta meglio che in qualsiasi altro momento della sua storia. La parata del 4 luglio cancellata per il caldo, il National Mall evacuato per temporale. Poi il discorso e lo spettacolo dei fuochi d'artificio per l'Independence Day. La corrispondente dagli Stati Uniti.
3: La nazione più straordinaria mai esistita sulla faccia della terra. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Oggi stiamo meglio che in qualsiasi altro momento della nostra storia, ha assicurato. La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Dopo una lunga attesa i cancelli sono stati riaperti e il presidente ha raggiunto il palco. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano, esaltando l'economia, la potenza militare e le radici cristiane della nazione. Poi lo spettacolo. 850.000 effetti pirotecnici hanno illuminato il Lincoln Memorial, il Washington Monument e il profilo della capitale. Il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. Da Washington, Manuela Cavalieri.
2: Messaggi di saluto per il 4 luglio da tutto il mondo. Per il presidente Mattarella i valori del 1776 sono patrimonio dei popoli liberi e la tutela dello Stato di diritto è pilastro delle nostre democrazie. Il ministro degli esteri italiani presente a Villa Taverna per i tradizionali festeggiamenti ha sottolineato i rapporti di solida amicizia tra i due paesi. Significativa anche la telefonata del presidente russo Putin, che ha dichiarato la disponibilità di Mosca a una soluzione diplomatica del conflitto con Kiev, alle condizioni definite ben note. C'è una prospettiva concreta per la fine della guerra, ha detto in un'altra telefonata al tycoon lo stesso leader ucraino Zelensky. 4 luglio fortemente simbolico anche per Papa Leone XIV, che ieri ha compiuto una breve visita pastorale a Lampedusa, isola emblema dei disperati viaggi alla ricerca di un ingresso in Europa. Migranti vittime di decisioni mancate, ha ricordato in diversi incontri della mattinata e nella messa davanti a 4.000 persone, dove, ha detto, davanti al fenomeno migratorio, l'Europa è chiamata a una responsabilità epocale.
4: Per la sua posizione geografica e per il suo assetto istituzionale, l'Europa è in grado, in quest'area, di affrontare la crisi in modo organico, inserendo il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e nello stesso tempo lavorando per lo sviluppo, così che nessuno sia costretto a emigrare.
2: In gravi condizioni all'ospedale Niguarda, il 55enne colpito ieri mattina senza apparente motivo da un giovane di 22 anni che gli avrebbe inferto una ventina di coltellate prima di essere bloccato dagli avventori egiziani di un bar dove è avvenuta l'aggressione. È mistero sul movente, i due a quanto pare non si conoscevano. Il giovane aggressore è nato a Conegliano Veneto da genitori gambiani che avevano detto di aver perso i suoi contatti da una settimana. Ultimo da record, ieri sera a Roma Tor Vergata si è accesa per il concerto evento dell'estate. In 250.000 sono accorsi per partecipare ad una festa della musica che si è conclusa con i fuochi d'artificio. Largo ai giovani l'affettuoso post di Vasco Rossi che incorona ufficialmente ultimo, capace di battere il precedente record di 230.000 presenze nel 2017. Formula 1 e tennis, italiani in evidenza in Inghilterra, Silverstone, Antonelli si prende pole sprint a Wimbledon, Cobolli e Paolini vanno agli ottavi. Ai mondiali di calcio il primo quarto di finale sarà Francia-Marocco. Gerardo De Vivo.
5: Prima la sprint, poi la pole, chi mi piglia tutto. Nella gara veloce il bolognese della Mercedes lascia la sua firma a metà dei 17 giri in programma con un secco sorpasso su Hamilton che chiude secondo davanti a Norris, Russell e Leclerc. Il leader del mondiale guadagna così punti sui rivali che oggi saranno dietro di lui nella griglia di partenza del Gran Premio di Gran Bretagna. 73 anni dopo il mitico Alberto Ascari, Antonelli riporta riporta il tricolore in pole a Silverstone. Bene le Ferrari, seconda e terza in griglia con Leclerc ed Hamilton, quarto al via Russell con l'altra Mercedes. Da Silverstone a Wimbledon per il sabato in chiaroscuro degli azzurri, KO Sonego con Fritz e Berrettini al quinto set con Dimitrov. Bene Cobolli che batte in rimonta al quinto set Kachanov e accede agli ottavi, che oggi vedono Jannik Sinner contro il giapponese Mochizuki. Ottavi centrati tra le donne da Jasmine Paolini che liquida in due set Saccari. Ed è agli ottavi anche il mondiale di calcio, la Francia fatica contro il Paraguay ma vince 1-0 con un rigore di Mbappé. Nei quarti affronterà il Marocco, avanti con un netto 3-0 sul Canada.
2: E per questa edizione è tutto, a più tardi.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. In apertura ci occupiamo della statale 20 del Col di Tenda, dove per motivi tecnici risulta temporaneamente chiuso il tunnel del Tenda in entrambe le direzioni. Circolazione regolare sulle restanti strade e autostrade della regione. Vi segnaliamo che oggi è prevista la competizione ciclistica Gran Fondo Sestrier, con partenza da Cesana Torinese. Il percorso prevede il passaggio lungo la statale 24 del Monginevro, toccando i comuni di Ulx, Chiomonte e Susa, per poi iniziare la salita al Colle delle Finestre sulla provinciale 175. Da Ussò verrà percorsa la provinciale 23 sino al traguardo del comune di Sestrier. L'arrivo è previsto per le 11 circa per i partecipanti della Medio Fondo e alle 12 per la Gran Fondo. Sono possibili chiusure e deviazioni lungo il percorso di gara. I dettagli sul sito della manifestazione. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Ed ora è tempo di festeggiare i grandi nomi della musica italiana ed internazionale e soprattutto ricordare gli eventi del passato.
1: Buona domenica 5 luglio 2026. La Chiesa ricorda Sant'Antonio Maria Zaccaria. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio di oggi, al bisogno si conosce l'amico, mette in evidenza che la vera amicizia è sempre disinteressata e si manifesta proprio quando sarebbe più facile dileguarsi. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1687 Isaac Newton rendeva pubblico il suo Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, il trattato in cui aveva formulato le leggi di dinamica e gravitazione universale. Nel 1810 a Bologna si inaugurava il teatro all'aperto Arena del Sole, realizzato su un'area appartenuta al convento delle suore domenicane. Nel 1928 Carlo Del Prete e Arturo Ferrarin conquistavano il primato mondiale di distanza in volo in linea retta, 7.188 km da Montecelio vicino Roma al Brasile in 49 ore e 19 minuti. E 80 anni fa, nel 1946, esordiva a Parigi il costume da bagno a due pezzi, a cui l'ideatore Louis Réard aveva dato il nome di bikini come l'atollo di sperimentazione della bomba atomica. Nel 1969 Mariano Rumor raggiungeva il presidente italiano Giuseppe Saragat per rassegnare le dimissioni del suo governo. Nel 1975, battendo Jimmy Connors, Arthur Ashe diventava il primo atleta di colore a vincere il torneo tennistico di Wimbledon. Nel 1982 a Barcellona l'Italia conquistava l'accesso alle semifinali dei mondiali di calcio in Spagna, battendo il Brasile per 3-2 grazie ai tre gol segnati da Paolo Rossi. Nel 1994, con il nome di Kadabra, Jeff Bezos inaugurava a Seattle il sito internet per la vendita di libri, che in seguito sarebbe diventato Amazon. 30 anni fa, nel 1996, a Edimburgo nasceva la pecora Dolly, il primo mammifero clonato da una cellula somatica. E 10 anni fa, nel 2016, dopo 5 anni di viaggio, la sonda spaziale Juno entrava nell'orbita del pianeta Giove. Sono nati il 5 luglio, nel 1854 l'architetto del Vittoriano Giuseppe Sacconi, nel 1909 il regista TV Anton Giulio Maiano, nel 1911 l'ex presidente francese Georges Pompidou e nel 1947 l'autore e conduttore televisivo Giancarlo Magalli. E poi i calciatori Gianfranco Zola, nel 1966, quindi oggi sessantenne, e il campione mondiale Alberto Gilardino, nel 1982, i giornalisti TV Angelo Machiavello, nel 1961, e Milo Infante, nel 1968, e la ginnasta oro mondiale Carlotta Giovannini, nata in questo giorno nel 1990. Ultima segnalazione per il 5 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.

0: dopo la musica, l'appuntamento con il meglio delle Badole Online, i momenti migliori di allegria e simpatia della storica trasmissione di Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Con questa nostra trasmissione mattutina cerchiamo di condire la giornata con ironia. Ci piace ricordare con questa bella storia, nata quando le trasmissioni a più voci non erano consuetudine, e possiamo dire con orgoglio che siamo stati dei pionieri. Non faccio altro che addormentarmi col televisore acceso, mi sveglio.
2: Scusa, ma non riesci a spegnerlo prima?
1: No, lo devo mettere in sleep.
2: Ah, c'è anche la modalità sleep?
1: Sì, ma mi dimentico sleep dormire, sempre.
2: Ah, devo guardare mutante, sul mio telecomando.
1: C'è la modalità boxer. Che poi a un certo
3: anche boxer. C'è la modalità sleep, ci sarà anche quella boxer, no?
1: Sì, c'è la modalità mutanda.
4: Oh. I momenti di simpatia della nostra trasmissione. Le Badole Online.
5: I'm love, I never love this way again.
6: Mi suggerisce qualcosa? A me non molto fatta così. Sono un po' caro.
7: Che cattivo.
6: Sono caro, diminutivo di carogna.
1: Dai, non l'ho fatta male.
7: No, ci assomigliava.
6: A un'altra canzone forse. Luisella, mi stai guardando malissimo.
1: Sono disperata, ce l'ho proprio messa tutta. Voglio dire una cosa, domani non si cuce. Se non volete avere disturbi della vista, ve lo dico già oggi, non bisogna lavorare mai all'uncinetto. Voi che siete.
7: Mamma, hai sentito? Domani niente.
6: E poi perché oggi è Santa Maglia, quindi non domani.
1: Oggi è Santa. Brava Andrea, oggi è Santa Maglia e non domani.

0: Tu chi piglieresti dei due? Clooney, Brad Pitt, e te ne lancio un altro? Springsteen.
1: Brad Pitt no. Brad Pitt è proprio...
0: Cioè, ti ho aggiunto Springsteen e tu non hai fatto finta di niente?
1: Ma no, Springsteen sì, anche uno che canta, eccetera. Però forse Clooney, non so, c'ha qualcosa in...
0: Ah, hai capito, lo so.
2: Mi è più ironico Clooney, ti fa ridere. Dai.
0: E tu dici che Springsteen è una noia, lui parla solo delle sue chitarre, della sua collezione.
2: Sì, vado in studio, scusa, no, non torno a casa perché ho le prove in studio. Sì. Funziona un po' come il calcetto del giovedì sera per gli uomini, alla fine c'è sempre una scusa.
0: Se tu ti innamori di Springsteen sei fregato. Io penso che avevo sognato pure di sposarlo alla Cappella degli Angeli con tutti gli americani, Clarence Cremos là dietro, il beato Angelo Carletti e il suo sax. No, ma proprio veramente tutti vestiti di pelle, mia madre che non sapeva più, l'è sempre stata una testa bata.
3: Ciao, sono Raf, questa è Radio Piemonte Sound, un saluto, un abbraccio a tutti.

0: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio. La nostra musica non va in vacanza. Vivi la tua estate con la nostra selezione musicale. Sei su Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Sono le 10. Con le previsioni delle stelle e l'oroscopo.
3: Segno per segno.
4: Dovrebbe cominciare giorno senza l'appuntamento con l'oroscopo e allora eccolo qui, quello di questo 5 luglio. Vediamo subito cosa dicono le stelle. Ariete, abbiate la forza di confidarvi con chi vi sta vicino. Toro, la vostra determinazione vi aiuterà a raggiungere l'obiettivo. Gemelli, oggi Venere farà il suo luminoso ingresso nel vostro segno. Cancro, non siate precipitosi nella realizzazione dei vostri programmi. Leone, giornata buona, non vi mancheranno le possibilità di successo. Vergine, otterrete rapidamente i risultati sperati, seguite il vostro intuito. Bilancia, rispolverate un vecchio progetto, con pochi ritocchi sarà ok. E siamo giunti al segno dello Scorpione, tiratevi indietro da una proposta poco convincente. Sagittario, cercate di non pretendere l'impossibile da voi stessi. Capricorno, rendetevi conto delle necessità del momento e poi decidete. Acquario, oggi saranno buone le occasioni nel settore finanziario e Pesci, non provocate la suscettibilità di coloro che collaborano con voi. E con questo passo chiudo, con il segno dei Pesci abbiamo concluso il nostro oroscopo di questo 5 di luglio, oroscopo che tornerà domani.

0: settimana sintonizzati con Super Hit. 30 successi, 30 emozioni, 30 Super Hit.
1: Super Hit, la classifica delle canzoni più trasmesse da Radio Piemonte Sound, ti aspetta ogni sabato e domenica dalle 14.
2: Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
3: La musica del cuore.
2: Michele Zarrillo con Se tu non torni di Miguel Bosé.

momenti di divertimento, spensieratezza, tante risate con la sottoscritta e con tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati al microfono. Godetevi il meglio dal 2001 a oggi, in questo anno particolare dove noi festeggiamo 50

0: Ma può capitare mentre sei in viaggio, che dove la faccio? Cioè, quando ti arriva quella lì tremenda, che magari è prima che arrivi all'autogrillo, che ha. Boh, almeno accosto e risolvi, perché non sempre.
1: Risolvi, però cosa fai? Apri tutte le portiere e ti nascondi?
0: Beh, certo.
1: O cerchi un cespuglio.
0: E il cespuglio in autostrada diventa un po' complicato.
1: Devi scendere sotto la scarpata, magari.
0: Ho capito, ma no, cioè, non si può fare in autostrada. Già ti devi mettere il giubbottino Catalin Frangelli.
2: Sì. C'è adesso un'app, TripAdvisor ha fatto una mappa anche per dove andarla a fare.
1: Era ora!
2: Oh. Che non è mica sbagliata.
0: Giusto. Anzi, i bagni pubblici sono sempre più carenti. Cioè, facciamoli sti bagni pubblici come c'erano una volta, che puoi andare lì a fare il tuo bisogno senza per forza dover entrare in un bar o che altro.
1: E sono quelli che sono, però il fatto che TripAdvisor sia preso la briga di fare questa cosa vuol dire che tutto sommato tu hai la possibilità di avere anche la recensione del bagno.
0: Ah certo, guarda, comodo com'era quella tazza, non la troverete mai da nessuna parte. Mi immagino le recensioni. Ho trovato il numero di telefono di un vecchio compagno di scuola. Hola. Scritto sulla parete a pennarello, per dire, perché capitano anche queste belle cose, no? Quando vai nei bagni, soprattutto quelli dell'autogrillo, quelli pubblici, c'è sempre il buon tempone che scrive sulle pareti i numeri di telefono vari.
2: Sì, vabbè,
0: era il vecchio Facebook, quello di una volta.
1: È vero, i bagni erano pieni di numeri.
2: Sì. È vero, solitamente poi erano vendette, perché magari con la ragazza che ti aveva lasciato e tu scrivevi:
0: chiamate questo numero qua che vi verrà dato un super servizio meraviglioso.
2: Sì.

0: meglio.
1: Si è scoperto che i giovani maschi italiani sono preoccupati, fragili e ansiosi a proposito di sesso.
2: Ma io non è che sono preoccupato per il sesso in sé, sono preoccupato di come trovare la materia.
1: Come ti può
2: ho capito
1: così.
2: Per un anno, non per...
1: Tu sei, hai già passato la morte?
2: Siamo quasi a due, va? ho già raddoppiato. Allora, non mi vedi come tanta. Sono tranquillo?
1: Smunto.
2: E difatti io sono tutto smunto.
1: Ma perché?
2: Stressato, biancolino.
1: Come si fa? Sai che noi facciamo questa cosa self-service? Quando sì. La musica scegli tu.

0: Le Badone Online. Divertimento, ironia e buona musica.
1: Prego.
2: No, no, io ero, no. Curioso, ero curioso di sapere che cosa stavi facendo, sì, prima con quel foglio di giornale. Ti stavi facendo, no, hai i pantaloni larghi e ti stavi facendo uno spessore, no, per tenerli su. No, dovete sapere, fuori onda, noi stavamo ballando tutti la paranza presi dal ritmo.
1: Sì, io mi
2: disotto, lei ha piegato un foglietto di giornale.
1: Mi metto i programmi TV perché sennò poi la sera fatico a sapere cosa c'è.
2: E se non trovava la tasca a un certo punto, ha detto, boh, vorrà nascondersi.
1: Non posso mica andare avanti con le repliche di Oramai Più tutte le sere. Mamma. No, ma qui dentro veramente ormai sono diventato signor nessuno.
3: Ciao a Radio Piemonte Sound, Alberto in gamba.

0: box.
1: Corsi di box. Ah. Sì, la gente al secondo posto tra i corsi più ricercati delle persone. Tirare un sacco di mazzate a un sacco, per fortuna.
0: Un sacco di mazzate a un sacco, ma perché ti scarica?
1: Ti scarica.
0: Io devo dirti che quel posto lì dove vai, paghi una cifra e spacchi tutto. Ci ho già pensato,
1: sì.
0: Cioè, perché alle volte ci avrei questa cosa che prendo pum, buttare, no?
1: Bisognerebbe andare in quei posti dove si va in squadra e ti adesso è brutto dirlo, però ti spari la vernice addosso, no? Che sono tipo non lo so, una missione militare, però farlocca, ah, dove quello... ti tiri della vernice addosso.
0: Ah, quella non la conoscevo.
1: Una volta vi porto,
2: gita aziendale.
1: Gita aziendale.
0: Social, io non ti vedo ma lì, ma ti vedo
2: ci sono
0: è sta birra, gita aziendale a spararci i colori.
1: Perché

0: che cosa magari si può fare.
1: Voglia di shopping? Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
2: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
3: A tutti voi, buona domenica con Radio Piemonte Sound.
4: Con Radio Piemonte Sound hai l'imbarazzo della scelta di come ascoltarci. Oltre alla storica frequenza FM 101.4 per Cuneo e provincia, siamo presenti sulla piattaforma digitale DAB Plus e grazie ad internet puoi ascoltarci in streaming sul nostro sito, scaricando la nostra app o chiedendo di ascoltare Radio Piemonte Sound al tuo assistente vocale Alexa o Google Home.
5: I changed the world.

0: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Siamo più forti, sicuri e ricchi che mai, scandisce Donald Trump dal National Mall di Washington per il 250esimo anniversario dell'indipendenza, rivendicando tra l'altro di aver sconfitto Venezuela e Iran e asserendo che l'America non sarà mai comunista. Un discorso di 35 minuti nella culla dei fondatori degli Stati Uniti, che peraltro per un sondaggio Gallup, secondo il 77% degli americani, sarebbero oggi delusi. Messaggi di saluto da tutto il mondo per il presidente Mattarella. Il valori del 1776 sono patrimonio dei popoli liberi e la tutela dello Stato di diritto è pilastro delle nostre democrazie. Il ministro degli esteri italiani, presente a Villa Taverna a Roma per i tradizionali festeggiamenti del 4 luglio, ha sottolineato i rapporti di solida amicizia tra i due paesi. A Teheran, secondo giorno di commiato in memoria della guida suprema Ali Khamenei, ucciso lo scorso febbraio nel raid israelo-americano che ha dato inizio al conflitto e in cui morirono anche 4 membri della sua famiglia. Presenti nella folla adunata nei pressi della grande moschea, 3 figli, ma non Mojtaba, il suo successore. Domani è prevista la cerimonia solenne e una processione nella capitale, giovedì la tumulazione nella località di origine. Giornata di passione per chi viaggia in aereo oggi per una serie di scioperi che potrebbero creare disagi, cancellazioni e ritardi. Da mezzanotte è in corso l'agitazione di 24 ore indetta dal sindacato CUB contro il mancato rinnovo del contratto nazionale. A questo si aggiungono uno sciopero di 24 ore proclamato dai sindacati confederali e dall'USB interno alla compagnia aerea EasyJet e altri scioperi in diversi aeroporti. L'ENAC, Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, assicura che sono garantiti voli nelle fasce orarie protette.
1: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
0: Mondiali di calcio, il primo quarto di finale sarà Francia e Marocco. I transalpini hanno superato a fatica il Paraguay 1-0 con rigore di Mbappé. Gli africani hanno battuto 3-0 il Canada. Stasera altri 2 ottavi, alle 22 Brasile e Norvegia, alle 2 Messico e Inghilterra.
1: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla A32 Torino-Bardonecchia segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgone e Susautoporto in direzione Bardonecchia. Sulla A4 Torino-Milano per un incidente si rallenta tra gli svincoli Marcallo-Mesero e Novara Ovest verso Torino. Infine segnaliamo che oggi, in occasione del 10° rally di Castiglione Torinese, alcune strade della provincia di Asti e della città metropolitana di Torino vengono chiuse al traffico. In particolare dalle 8.30 alle 12.20 e dalle 15 alle 18 in località San Giorgio, Rivalta, Valgominetto e Borelli. Sono possibili chiusure e deviazioni lungo il percorso di gara. Con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Prossima edizione.

e ascoltarci. Oltre alla storica frequenza FM 101.4 per Cuneo e provincia, siamo presenti sulla piattaforma digitale DAB Plus e grazie ad internet puoi ascoltarci in streaming sul nostro sito, scaricando la nostra app o chiedendo di ascoltare Radio Piemonte

Radio Piemonte Sound è nata a dicembre del 1976 e quindi stiamo vivendo il 50° anno e abbiamo pensato di festeggiare anche il programma cult Le Badole Online, perché Le Badole Online sono nate nel 2001, quindi hanno da festeggiare i loro bei 25 anni. Tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati con me al microfono, e a questo punto godetevi il meglio dal 2001 ad oggi.

0: manufatti
1: di legno, di legno, certo. Suoi.
0: Sai che lui fa dei manufatti pazzeschi.
1: Sono il mago della sega, Carmen, volevo dirti questa. E adesso
0: no,
1: subito.
0: Ma
1: no, vabbè, no, vabbè, ho capito.
2: Anche dello scalpello, così,
1: dello
2: però.
1: Scalpello, della sgorbia.
0: Ecco, e fa una radio, no?
1: Quelle robe lì che la io ho pubblicato

0: presenti, presenti, è goofy.
1: Certo,
0: a posto
1: certo.
0: di far goofy, fa una radio, no?
1: Potrei anche fare una radio.
0: Io te la disegno e tu la fai.
1: Va bene, si può anche fare. Bene. Sì, sì, fammi un bel disegnino che io te la scolpisco.
0: Così almeno fai quello e sei bravo. Bravo.
1: Sì. In orario di lavoro?
0: Sì, si può fare. Ah, se, guardati.
1: Al posto,

0: il 2 maggio poi è la giornata mondiale del tonno. Qui non puoi fare una battuta stupida, perché il tonno è il tonno, punto, pinna gialla, stop.
1: Vabbè, vado e tonno.
0: No, ti prego, Carmen, fallo star zitto.
2: Questo è un classico.
3: Sì, sì, sì.
2: Vado e tonno è un classico.
1: Bella. Eterna giovinezza, dai, parliamo di cose serie, perché altrimenti abbiamo già perso metà delle ascoltatrici che abbiamo.
2: Dicono gli esperti, sì, che l'età è come la temperatura, c'è quella reale e quella percepita.
3: Attenzione.
2: Sì.
1: Può cambiare anche di giorno in giorno, cioè oggi me ne sento 35, domani me ne segno. È proprio così. Io me ne sento perennemente 16.
2: Temperatura reale e temperatura percepita.

0: secondo me utilizza l'armadio della nonna.
1: Nel senso, si veste proprio con le assi di legno.
2: Di Jack cosa ne facciamo? Nulla.
3: Io lancio la campagna di salvaguardia. Se qualcuno mi vuole, si faccia sentire. Se mi volete ancora.
2: Sì. Ok.
1: Allora, vediamo, mettiamo il cellulare vicino al microfono. Qualcuno che vuole Jack?
2: No, questo silenzio.
3: Ma non è una suoneria.
1: Metti un po', piange il telefono di Modu.
2: Sì, lo faccio subito, aspetta. Lo sai quella?
3: 33 trentini entrarono a tretto trotterellando con 33 tigri, poi, eccetera, eccetera.
2: E poi la panca?
3: Sotto la panca la capra canta sopra.
2: Veloce,
3: la...
2: hai detto così, no, sono capaci panca, tutti.
3: E devo pensare a cosa devo dire. Chi le che la che le calaggio la calà con la calotta rossa in testa. Cos'è l'orologio questo?
2: Chi è che la calaggio lei?
3: Vabbè, ho capito, non importa.
2: Bellissimo, no, bellissimo, ok.
1: Riassunto.
2: Questa battuta ti salva.

0: risate, ironia e buona musica. Le Batole Online.
1: La moglie tradisce allo stadio. Se tu sei al derby Roma-Lazio o Inter-Milan,
2: vabbè, certo,
1: non ti viene mai più, perché ti dimentichi completamente,
2: allora, scusa,
1: che c'è tua moglie a fianco.
2: Scusa, se tu fossi
3: la mia ragazza anche viene sempre allo stadio con me,
1: ma per controllarti,
2: lei ogni tanto dà anche una controllata al telefono. Ma cara fidanzata di Lele, ti confermo che sono io quella che controlla però Facebook.
3: Sì, me lo gestisce lei.
2: Perché Facebook lo gestisco io.
3: C'è lei il mio Facebook,
1: certo.
2: No, qualcuno ti chiede amicizia. Io pensavo fossero i miei.
3: Guarda se quante lui... belle ragazze oggi che mi chiedono amicizia.
2: Sì. Dico, ma che strano, sono queste qua. Boh. Allora si vede, ho detto, ma sono del Festival dello Studente.
3: Sicuro.
2: Uno studio medico ha spiegato che pensare positivo aiuta la buona sorte, non sempre, ecco, proprio non proprio sempre, semprissimo, ma
3: la fortuna aiuta gli addau. C'è un detto, qualcuno l'ha detto,
4: sarà vero allora
3: se qualcuno l'ha detto.
2: Stai preparando la ricetta? Perché adesso tu lo sai che farà lo chef,
3: sì,
2: qui da noi in diretta.
3: Non devo preparare nulla, io ce l'ho tutte qua, tutte in testa.
4: Non è facile fare la radio, attenzione. No, ma la conosco per una serie di fortunatissime coincidenze, ecco. Mettiamola così.
2: C'è anche l'altro che sta bene.
3: Io non dico nulla. Io, guarda, io sono immacolato, non chiedetemi niente.
2: Sì, sì.
4: L'amore non ha confini.
1: No, infatti.
2: Assolutamente. Non ha neanche età.
3: Soprattutto. Bravo.
2: Uomo di spettacolo.
3: Ai miei tempi.
2: Allora, adesso dobbiamo fidanzare Carmen.
1: Neanche un po'. Trovate delle altre applicazioni sui vostri app.
2: Non voglio
3: funziona,
2: mica la luna.
3: Chi si accontenta gode, Carmen.
4: Così.
3: È vero anche quello.
5: Fulminacci.
6: Ciao Radio Piemonte Sound.

0: maledetto me.
1: Allora, ci sono i sostenitori della doccia mattutina che dicono che 10 minuti di acqua calda ti aiuta a risvegliarti, ad affrontare meglio la giornata. Ma attenzione, perché la scienza dice che fare la doccia aiuta a rimuovere sporco, sudore e sebo dalla nostra pelle, residui che si possono accumulare nel corso della giornata durante appunto tutta la vostra giornata, e se non vi fate la doccia prima di andare a dormire, questi detriti si depositeranno inevitabilmente sulle lenzuole e sulle federe.
2: Ma pensa,
1: e voi conviverete con tutto quello sporco,
2: con gli acari,
1: con gli
2: acari che mi grattano la sera, che mi mordono, che non so più cosa fare con gli acari.
1: No, se tu ingrandissi un centimetro quadrato dell'epidermide, scoveresti tra 10.000 e 1.000.000 di batteri che si nutrono del sebo prodotto dalle ghiandole sudoripare.
2: Un centimetro quadrato?
1: Sì.
2: Calcolando tutta la pelle?
1: Certo, ne hai tanti.
2: Ne ho tanti.
1: Tantissimi. E li metti tutti sulle lenzuola.
2: Ho un sacco di amici.
1: Tutti sulle lenzuola. Che quindi da questa sera tutti quanti col Chantecler sotto la doccia a fare lo sgrassamento. Neanche più col sapone, con lo Chantecler.
2: Però occhio alle parti basse.
1: E li brucia.
2: No, con fate Chantecler, attenzione. Perché tu hai fatto, certo, hai fatto un segno. Perché
1: cosa, che segno ho fatto?
2: Voi
1: non
2: ascoltatori non lo vedete, sì, ma lui cosa fa? Mima, no?
1: Certo, certo. Per la scella.
2: Ha questa flemma pazzesca, sì, però poi mima.
1: Certo, certo. Il mimo radiofonico.
2: E quando però ti Chantecler e la socia mi è testimone, ha alzato la gambetta come fa il mio cane. E quando alzi la gambetta, è vero, so che sei testimone,
3: ma c'è stato un movimento così inconscio, inconscio.
1: Voilà, perché probabilmente
2: hai
1: lo
2: la
1: fai
2: gambetta e certo.

0: Torna il Festival dell'Educazione a tutto tondo, l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
1: Festival a tutto tondo, l'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it.
2: La Casa del Materasso è produttore di materassi da oltre 60 anni. Prodotti di qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte. Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Cuneo. Casamaterasso.com e pagina Facebook.
3: Sempre di domenica.
1: I grandi successi, la musica di oggi e la musica di ieri. Buona domenica, siete su Radio Piemonte Sound.
4: Sono le 11:06.
5: News dall'Italia e dal mondo.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: Apriamo con gli esteri. Nonostante il nubifragio, Donald Trump è riuscito a tenere il discorso celebrativo per il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza al National Mall di Washington. Nel corso dei circa 40 minuti di intervento, il presidente ha celebrato gli Stati Uniti come una nazione di vincitori, tornando ad attaccare con forza il comunismo, già al centro del discorso pronunciato al Monte Rushmore. Trump ha contrapposto il modello americano fondato sulla libertà a quello comunista, definendolo un fallimento. Ha poi richiamato l'approvazione del Save America Act, il disegno di legge sulle elezioni federali, e ha rivendicato l'annientamento delle forze armate iraniane. In chiusura, il tycoon ha definito quella attuale l'alba dell'età dell'oro dell'America, assicurando che il paese raggiungerà traguardi senza precedenti.
8: Una folla immensa di persone in lutto ha partecipato oggi a Teheran alle preghiere funebri per il defunto leader supremo iraniano, l'Ayatollah Ali Khamenei, e per i 4 membri della famiglia uccisi in un attacco israelo-americano il 28 febbraio scorso. Le preghiere pubbliche si sono svolte nella grande moschea di Mosallah, dove le salme sono deposte in bare di vetro da ieri mattina, quando è iniziata la cerimonia di commiato di 2 giorni. La cerimonia funebre per l'ex leader proseguirà a Qom martedì e nelle città irachene di Najaf e Karbala mercoledì. L'ex leader sarà sepolto giovedì nella città natale Mashhad.
7: Continua a devastare la zona vicino alla città greca di Salonicco un incendio che, stando a quanto riferito dai vigili del fuoco locali, è divampato intorno alle 20:30 di ieri e si è rapidamente esteso. Le fiamme sarebbero partite da un burrone in una zona montuosa vicino a Salonicco, la seconda città più grande della Grecia. Da lì il drogo si sarebbe propagato in direzione di Oreocastro, devastando tutto ciò che trovava sulla strada, comprese 2 grandi fabbriche. Il lavoro dei vigili del fuoco è reso più complicato dal caldo e dal forte vento, stessi fattori che hanno portato ad emettere allerta arancione per rischio incendi molto elevato anche in altre regioni della Grecia.
8: Per la cronaca, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio un uomo di 47 anni che nel torinese ha cercato di dare fuoco alla compagna. L'uomo, di origine in Moldavia, al culmine di una lite all'interno della casa della coppia ivrea, infrazione San Bernardo, ha cosparso la donna di gasolio nel tentativo di darle fuoco. In quel momento però in casa c'era anche un amico che è riuscito a frapporsi tra i due e a trattenere l'aggressore già con un accendino in mano fino all'arrivo dei carabinieri.
7: Il gasolio al self-service in autostrada torna, seppur di poco, sopra la soglia dei 2 euro al litro, segnando un nuovo aumento dei prezzi dei carburanti in Italia. Si tratta del secondo giorno consecutivo di rialzi dopo lo stop al taglio delle accise avviato lo scorso 3 luglio.
8: L'Italia si conferma regina europea del turismo anche per l'estate 2026, registrando un tasso di saturazione OTA superiore a competitor come Francia e Spagna, che ha una tariffa media a 153 euro più bassa rispetto a Spagna e Grecia, stando alle elaborazioni dell'ufficio statistica del Ministero del Turismo. In particolare i tassi di saturazione più elevati si osservano in Veneto, Emilia Romagna, nella provincia autonoma di Trento e nella provincia autonoma di Bolzano.
7: È tutto, ma più tardi.

0: Come sempre diamo lo start in modo ufficiale a una nuova puntata di Hit Parade, the Story New Hit. Sono Mirko Bencivenni, benvenuti su Radio Piemonte Sound.
1: Anche sotto l'ombrellone, Hit Parade, the Story, le canzoni delle classifiche del passato. La Top 20 Made in Italy 1971, posizione numero 20 per Ornella Vanoni, buon ascolto.

si vedrà, domani un altro giorno si vedrà. Proprio questo è il titolo del brano che occupa la posizione numero 20 nella Hit Parade Story di oggi, decollata alla grande da qualche istante. Top 20 Made in Italy 1971, i 20 45 giri, 20 dischetti neri protagonista di quell'anno. Bello cominciare sulle note di questa canzone di Ornella Vanoni, lei che è considerata una delle migliori interpreti tra le più note ed importanti della musica leggera italiana, rendendosi popolare grazie ad uno stile interpretativo ed un timbro vocale fortemente riconoscibile. 19 per Raffaella Carrà con Chissà se va, mentre un passo più in su alla 18 arrivano i Pop Tops con la mitica Mammy.

Un successo via l'altro, tutti del 1971. Oggi Need Parade Story 18 per Pop Tops con Mami Blu. Abbiamo trasportato la radiolina indietro nel tempo di parecchi anni. Oggi con la nostra classifica del passato, 17 per Adriano Celentano con Sotto le lenzuola, 16 per Nicola Di Bari con Il cuore uno zingaro, 15 per la Formula 3 di Alberto Radius con un po' di rock progressivo italiano. Eppur mi sono scordato di te.

Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.shopping.it.
1: Voglia di shopping? Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
2: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
3: Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi. Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Le tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.

0: tempo di informazione.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Italiani protagonisti oltre manica. In Formula 1 si corre il Gran Premio di Gran Bretagna a chiusura di un weekend finora dominato dal leader iridato Kimi Antonelli. Il bolognese della Mercedes ieri ha prima vinto la sprint, poi messo tutti in fila nelle qualifiche. Alle 16 a Silverstone scatterà dunque in pole, mentre il compagno di scuderia Russell partirà dalla quarta piazzola. Tra loro le due Ferrari nell'ordine, Leclerc ed Hamilton. Antonelli le teme.
3: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile, dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile, e soprattutto se ci sarà tanto vento.
2: A Wimbledon torna in campo Jannik Sinner, che negli ottavi affronta il qualificato giapponese Mochizuki. Ha centrato gli ottavi anche Flavio Cobolli al quinto set in rimonta su Kachanov, mentre sono stati eliminati Lorenzo Sonego, KO con Fritz, e Matteo Berrettini al quinto set con Dimitrov. Sentiamo il romano.
4: È stato un torneo buonissimo e poteva essere ancora migliore, ma considerando quanto mi sono preparato, quanto non ho giocato partite sull'erba da Parigi, quindi insomma è sicuramente una settimana positiva, c'è la mare in bocca, però normalmente quando perdo partite così, o comunque in carriera ho perso partite così, sono sempre riuscito a prendere il buono, e quindi questo sarà l'obiettivo.
2: Ottavi centrati tra le donne da Jasmine Paolini, autoritaria in due set con Saccari. Tempo di ottavi anche per i mondiali di calcio. Nel primo il Marocco ha avuto ragione nella ripresa del Canada, 3-0, doppietta di Unai e rete di Raimi. Gli africani affronteranno la Francia, che contro il Paraguay fatica ma vince 1-0 con un rigore di Mbappé al 70esimo. Tra la sera e la notte italiana i prossimi due incontri degli ottavi. Alle 22 il Brasile di Ancelotti opposto alla Norvegia di Holland. Alle 2 il Messico, padrone di casa, affronta l'Azteca, l'Inghilterra di Harry Kane. Ciclismo, la prima maglia gialla del Tour de France di Jonas Vingegaard, vincitore col suo team della Crono Squadra ed apertura a Barcellona. A 8 secondi Filippo Ganna, staccato di 12 Tadej Pogacar. Oggi è seconda tappa, 168 km e mezzo da Tarragona a Barcellona. Basket, archiviata la vittoria in Islanda di giovedì, l'Italia già certa del passaggio del turno, ospita la Virtus Arena di Bologna alla Lituania nell'ultimo incontro della prima fase delle qualificazioni ai mondiali 2027, palla 2 alle 20. Infine volley, la nazionale maschile al lavoro a Cavalese in vista della terza settimana di Nations League, affronta in amichevole l'Argentina, si gioca a Trento, il via alle 18. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Prossime news tra mezz'ora.

con le nostre Parade Story, tanti ricordi sicuramente per chi ha vissuto l'epoca protagonista di oggi, il 1971, ricordi ormai lontanissimi, ma soprattutto tante piacevoli scoperte o riscoperte per le new generation che ho scoperto ascoltano con vivo piacere i nostri vari appuntamenti di Hit Parade, la storia delle classifiche alla radio, ascoltatissimo anche dai più giovani. Ma va alla grande, viaggiamo alla grande con le nostre Hit Parade, la storia delle classifiche alla radio è sempre rigorosamente protagonista da queste parti, anche con questa marcetta Tweedly di Tweedly Dam, Middle of the Road, questa band scozzese. Loro tentarono anche il successo in Italia e parteciparono anche al Festival di Sanremo del 1974 con una canzone italiana, se non ricordo male era esattamente Sole Giallo, ma questa è un'altra storia, questo è un altro successo, in questo caso internazionalissima, questa mitica Tweedly di Tweedly Dam. Posizione numero 13 per 20 anni di Massimo Ranieri, invece alla posizione numero 12 saliamo di un gradino e cominciamo a pregustarci in sottofondo We Shall Dance, una delle tracce sicuramente più belle di Demis Roussos, o se preferite, se vogliamo proprio dirla alla francese, che mi riesce assolutamente malissimo, Demis Roussos.

Mix tra ritmo e testi romantici del nostro appuntamento di oggi di Hit Parade, la storia delle classifiche alla radio, posizione numero 11 per Michel Laurent. Quindi con questo personaggio francese ci riascoltiamo Sing Sing Barbara, singolo che occupa esattamente la posizione numero 11. Canzone, devo dire, molto molto bella, con un testo anche un tantino impegnato. Storia di un detenuto che dal carcere di Sing Sing lancia disperati messaggi d'amore alla sua donna.

0: Hit Parade Story si ferma solo per qualche minuto. Rimanete con noi qui su Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
1: Voglia di shopping? Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
2: La Casa del Materasso è produttore di materassi da oltre 60 anni. Prodotti di qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte. Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Cuneo. Casalmaterasso.com e pagina Facebook.
3: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e vivi la tua estate con noi.

0: è mezzogiorno.
1: 2 minuti per l'informazione. Italia Mondo.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Discorso celebrativo di Donald Trump al National Mall di Washington per il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. 40 minuti di intervento in cui il presidente ha celebrato gli Stati Uniti come una nazione di vincitori, tornando ad attaccare con forza il comunismo, definendolo un fallimento. Il tycoon ha richiamato l'approvazione del Save America Act, il disegno di legge sulle elezioni federali, e ha rivendicato l'annientamento delle forze armate iraniane. Quindi ha definito quella attuale l'alba dell'età dell'oro dell'America, assicurando che il paese raggiungerà traguardi senza precedenti. Imponenti fuochi d'artificio per i festeggiamenti, sfiorato un incidente con un aereo proveniente da Atlanta. 8 i feriti invece in una sparatoria a Brooklyn durante i festeggiamenti del 4 luglio. 4 sono minorenni.
2: Intanto Donald Trump scende di nuovo in campo per porre fine alla guerra tra Ucraina e Russia. Il presidente degli Stati Uniti nell'Independence Day americano sente prima il presidente ucraino Zelensky e poi il presidente russo Putin. 2 colloqui per provare a ridare linfa al dialogo dopo gli ultimi attacchi. C'è una reale possibilità di porre fine a questa guerra con la Russia, secondo Zelensky, ma la determinazione americana avrà un'importanza decisiva, sottolinea il presidente ucraino, dopo una conversazione col tycoon definita molto positiva. Putin, dal canto suo, ha ribadito al leader della Casa Bianca la disponibilità di Mosca a una soluzione diplomatica del conflitto basata sugli approcci russi.
3: A Teheran, il secondo giorno della cerimonia di commiato in memoria dell'ex leader iraniano Ali Khamenei e di 4 membri della sua famiglia uccisi in un attacco israelo-americano il 28 febbraio. Le immagini diffuse dall'agenzia Tasnim legate ai Pasdaran mostrano alcuni partecipanti mentre sventolano striscioni e scandiscono slogan che incitano a uccidere Trump e uccidere Netanyahu, invocando vendetta. Dalle 5.30 di ieri alle 7 di questa mattina a Teheran sono stati registrati 7.141.000 viaggi nella rete metropolitana. Lo scrive Tasnim News nel suo account X in persiano. La cerimonia proseguirà fino alle 20 di stasera.
2: Cantieri e scioperi inizia il luglio caldissimo dei trasporti. Come già annunciato, ci sarà uno stop da oggi, 5 luglio, al 10 luglio sul nodo ferroviario di Firenze. Questo comporterà fino a 3 ore in più, ad esempio, per andare da Roma a Milano con deviazione sulla Tirrenica. Molto preoccupato il governatore toscano Eugenio Giani, si tratta di un'emergenza nazionale ma messa in atto per la sicurezza stessa dei pendolari. Ponte Alpino ha 140 anni e va sostituito, ha detto. E sempre oggi è previsto uno sciopero di 24 ore del comparto aereo.
3: Il gasolio al self-service in autostrada torna, seppur di poco, sopra la soglia dei 2 euro al litro, segnando un nuovo aumento dei prezzi dei carburanti in Italia. Si tratta del secondo giorno consecutivo di rialzi dopo lo stop al taglio delle accise avviato lo scorso 3 luglio.
2: Mondiale di calcio, si entra nel vivo degli ottavi di finale. È definito già il primo quarto, che sarà Francia-Marocco, riedizione della semifinale del 2022 che vide qualificarsi la nazionale di Deschamps. Le Bleu hanno eliminato il Paraguay grazie all'1-0 firmato Mbappé. Hakimi e Nko hanno battuto 3-0 il Canada. Stasera si torna in campo alle 22 la sfida tra Brasile e Norvegia, mentre alle 2 sarà la volta di Messico e Inghilterra.
3: È tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: poco, dopo la pubblicità, ancora protagonista la nostra Hit Parade Story di oggi, assieme alle novità del momento, alle new hit.
1: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
2: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

Vivi la tua estate su Radio Piemonte Sound Amica Radio. La musica più bella del momento e i dischi delle tue estati più belle. Una canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.

Sempre Mirko Bencivenni con voi, state ascoltando il Parade, la storia delle classifiche alla radio, e in questo caso oggi ci stiamo occupando dei 20 singoli più importanti del 1971 in Italia. Ripartiti seconda parte in top 10, 10 per Iva Zanicchi con La Riva Bianca, La Riva Nera, 9 appena ascoltato Lucio Dalla con 4 marzo 1943, la data di nascita del cantautore, canzoni che non hanno nemmeno bisogno di presentazioni in quanto questa 4 marzo 1943 è considerata tra le 10 canzoni italiane più belle di tutti i tempi. Senti, senti chi arriva un passo più in su alla posizione numero 8, loro, i mitici Magici Pooh con Pensiero. No!

45 giri a un minuto dall'amore, straordinari. Puh, oggi i nostri ricordi sono tutti con i singoli più importanti del 1971. Di che cosa ci parla questa canzone? Pensiero. Parla di un carcerato, in realtà innocente, che può raggiungere la propria donna, la donna che ama, soltanto con il pensiero. È uno dei pezzi più applauditi e più cantati dal pubblico nei tour del gruppo. Non restare chiuso qui, pensiero. Riempiti di sole, vai nel cielo. Bello poter riempire il nostro testolino di pensieri positivi, allegri, tosti, gagliardi, gioiosi, fiduciosi e soprattutto all'insegna dell'ottimismo, e farli volare lassù nel cielo. Chissà, magari qualcuno un giorno potrà anche esaudirceli tutti quanti. Pensiero, i Pooh, 8 nella Hit Parade Story di oggi. Dai, continuiamo, non perdiamo tempo. 7 per Iva Zanicchi con Un fiume amaro, 6 per Bruno Lauzi con Amore caro, amore bello, 5 per Rosalino Cellamare in arte Ron con Il gigante e la bambina. Il

0: Dopo la pubblicità è ancora Hit Parade Story, le classifiche degli anni passati.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
3: Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
4: Investi in radio.
5: Puoi contattare Radio Piemonte Sound Amica Radio allo 0171 26 0900 o scrivere a info@radiopiemontesound.it o visita il sito
6: La Radio Rende.
7: Radio Piemonte Sound Amica Radio.
5: La radio della tua città.

0: News dall'Italia e dal mondo.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi, abbiamo sconfitto Venezuela e Iran, siamo all'alba di un'età dell'oro, scandisce Donald Trump alle celebrazioni per il 250esimo anniversario dell'indipendenza americana. Un discorso di 35 minuti in cui ha recuperato anche l'antico allarme del comunismo. L'America non lo sarà mai, promette. Poi tra l'altro un ricevimento di astronauti e in cielo fuochi d'artificio alternati a fulmini. Messaggi di saluto da tutto il mondo per il presidente Mattarella. I valori del 1776 sono patrimonio dei popoli liberi e la tutela dello Stato di diritto è pilastro delle nostre democrazie. Nelle ore scorse anche telefonate definite costruttive con gli omologhi di Russia e Ucraina, Putin e Zelensky. Entrambi avrebbero ribadito la disponibilità a una soluzione negoziata del conflitto. Nuova aggressione in Cisgiordania. Nelle prime ore del mattino alcuni coloni israeliani hanno fatto irruzione, derubato e dato alle fiamme un ristorante vicino all'università di Al-Zaytuna, a sud di Nablus. Lo riporta l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Secondo le autorità locali e il proprietario, i danni sono stimati intorno ai 290.000 euro. Tornano a salire i prezzi dei carburanti dopo lo stop al taglio delle accise scattato venerdì 3 luglio. Gasolio avvistato sopra la soglia dei 2 euro al litro in autostrada. L'osservatorio sui prezzi dei carburanti registrava ieri il prezzo medio della benzina in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale risalito a 1,820 euro al litro. Intanto, per effetto della tregua ad Hormuz, il prezzo del greggio continua a scendere, barile ora sotto i 70 dollari dopo il record di oltre 120 dollari di 3 mesi fa. Muore dopo aver salvato in mare i suoi figli gemelli di 8 anni. La tragedia ieri a Otranto, in Puglia, dove un uomo di 54 anni di Sanarica, in provincia di Lecce, ha affrontato le onde del mare mosso per il forte maestrale per mettere in salvo i bambini che vedeva in difficoltà, ma poi si è accasciato a riva per un malore. Inutili i soccorsi pur tempestivi. Formula 1, si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il via alle 16. Tennis a Wimbledon, è il giorno degli ottavi di finale per Jannik Sinner. Nel terzo incontro sul centrale l'altoatesino affronta il giapponese Mochizuki. Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco. Si giocano stasera altri due ottavi, alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto, a più tardi.
0: Prossime news tra mezz'ora.

George Harrison, lui ex Beatle, primo singolo estratto dall'album All Things Must Pass, il primo dell'artista dopo lo scioglimento della band dei Beatles, di cui lui era il chitarrista solista. La canzone era principalmente dedicata al dio indù Krishna, con tanto di Hare Krishna incorporati e ripetuti più volte. Un periodo, devo dire, secondo me molto spirituale questo per l'artista, per il buon George Harrison. Pensate che la canzone è considerata una delle migliori mai scritte da un ex Beatle dopo il loro scioglimento. Era la nostra posizione numero 4 e ci spostiamo da Liverpool, dove laddove c'erano i baronetti, i Beatles e quindi anche il buon George Harrison, per andare ad incontrare la Tigre di Cremona, esattamente un passo più in su, già sul podio, alla posizione numero 3. Mina, un altro classicone, amor mio.

0: d'Italia come noi, che abbiamo ancora voglia di cantare alla radio, disco karaoke alla radio, magari tanti di voi mentre ci ascoltavano dalla propria automobile, sole soletti, magari con tanto di note che uscivano anche talvolta anche un po' stonate, diciamo, se la sono cantata a squarciagola, ma che ce frega, che ci importa. Vogliamo respirare tutta l'atmosfera allegra, disinibita, disinteressata, ma soprattutto tosta e gagliarda di Hit Parade, la storia delle classifiche alla radio. Due per tanta voglia di lei, Pooh di nuovo in classifica, ma ormai non ci separa più nessuno dalla vetta. Scopriamo insieme la numero uno, il singolo più venduti in Italia nel 1971, Lucio Battisti.
1: Numero uno, numero uno, numero uno.
2: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia?

0: Lucio Battisti, Pensieri e Parole, era il singolo più venduto in Italia del 1971. Amici, è tardissimo, sono Mirko Bencivenni, grazie per l'ascolto, vi aspetto alla prossima puntata di Parade Story. Ciao!
1: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
2: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.radioradio.it.
1: Buona domenica.
2: Alza il volume della tua radio. Radio Piemonte Sound diventa Dance Music Collection.
1: Dance Music Collection, tutta la dance anni 70, 80, 90, 2000.
3: Dance Music Collection. Dance Music Collection.

0: le 13 e 4 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Gli appelli al patriottismo, alla celebrazione della potenza militare e degli eroi nazionali. Il classico sogno americano mescolato al programma elettorale e all'attacco ai comunisti, un cancro da estirpare. Così Donald Trump ha chiuso le lunghe celebrazioni per i 250 anni degli Stati Uniti. Un discorso comizio partito in ritardo di quasi due ore per una tempesta di fulmini che si è abbattuta sul National Mall di Washington e che ha costretto la sicurezza ad evacuare il pubblico. Imponenti fuochi d'artificio per i festeggiamenti, sfiorato un incidente con un aereo proveniente da Atlanta. 8 i feriti invece in una sparatoria a Brooklyn durante i festeggiamenti del 4 luglio. 4 sono minorenni.
2: È il giorno della preghiera funebre a Teheran, dove proseguono le lunghe esequie per l'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso in un raid aereo il primo giorno della guerra lanciata da Israele e Stati Uniti contro l'Iran lo scorso 28 febbraio. Le immagini diffuse dall'agenzia Tasnim legate ai Pasdaran mostrano alcuni partecipanti mentre sventolano striscioni e scandiscono slogan che incitano a uccidere Trump e Netanyahu, invocando vendetta. Tra i milioni di persone sono presenti in piazza anche tre figli di Khamenei, ma non Mojtaba, la nuova guida suprema dell'Iran, rimasto ferito nel raid.
3: La cronaca: schianto sull'autostrada 11 Firenze Mare. Stando alle prime ricostruzioni, sembra che nel gravissimo incidente avvenuto poco dopo le 9 di questa mattina siano rimasti coinvolti un camper e una moto. A perdere la vita sarebbe stato un motociclista di 21 anni. L'incidente è avvenuto tra Chiesina Uzzanese e Montecatini in direzione Firenze, all'altezza del chilometro 42. Traffico in tilt.
2: In prognosi riservata, ma sta lentamente migliorando, il 55enne accoltellato ieri mattina da uno sconosciuto in un bar a Milano mentre stava facendo colazione col padre. Ricoverato all'ospedale di Guarda dopo essere stato colpito da oltre 20 coltellate dalla 22enne Lamin Saidilli, l'uomo è stato operato ieri sera. La sua situazione è stabile, ma si prevede che la prognosi possa venire sciolta in giornata.
3: Cantieri e scioperi: inizia il luglio caldissimo dei trasporti. Come già annunciato, ci sarà uno stop da oggi fino al 10 luglio sul nodo ferroviario di Firenze. Questo comporterà fino a tre ore in più, ad esempio, per andare da Roma a Milano con deviazione sulla Tirrenica. Molto preoccupato il governatore toscano Eugenio Giani. Si tratta di un'emergenza nazionale, ma messa in atto per la sicurezza stessa dei pendolari. Ponte Alpino ha 140 anni e va sostituito. E sempre oggi è previsto uno sciopero di 24 ore del comparto aereo.
2: Calciomercato: non era un segreto e ora ci sono le ufficialità. Denzel Dumfries è un nuovo calciatore del Real Madrid. Firmato un contratto quadriennale fino a giugno 2030. I Blancos hanno esercitato la clausola rescissoria da circa 20 milioni di euro presente nel contratto dell'esterno olandese con l'Inter. Questa sarà sempre casa tua, il saluto dei nerazzurri. Intanto Jurgen Klopp esce allo scoperto, ho ricaricato le batterie e sono pronto per tornare ad allenare. Secondo Sky Deutschland, l'uomo più chiacchierato di Germania avrebbe già l'accordo verbale con la Red Bull per lasciare il suo incarico da responsabile del settore calcio globale del gruppo e assumere la guida della nazionale tedesca dopo le dimissioni di Julian Nagelsmann arrivate in seguito alla deludente eliminazione della Germania dal mondiale.
3: È tutto, a più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora. Un saluto dai grandi protagonisti dello sport.
4: Ciao a tutti, sono Corrado Barbera, faccio un saluto grande a tutti quelli che seguono Radio Piemonte Sound.

0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Torna il Festival dell'Educazione a tutto tondo, l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
2: Festival a tutto tondo, l'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it. La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489. Buona domenica con la musica di Radio Piemonte Sound.

0: Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo.
1: Ornella Vanoni con Paolo Vallesi. Insieme cantano Senza fine.

Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.radioticino.it.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Non sono una signora.
1: Il profumo del mare, il calore del sole, la sabbia sulla pelle. Questa tua estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica.

0: cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
2: Siria che ripropone un pezzo famosissimo, Innamoratissima era diventata al femminile dei Righetti.

Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social.

0: Shopping estivo quotidiano.
1: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
2: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.

0: Panica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
10: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
14: Un saluto dai VIP.
15: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, sono Alessia Marcuzzi, un bacione a tutti, ciao.

0: le 14 e un minuto.
1: 60 secondi per le ultime notizie Italia-Mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Gli appelli al patriottismo, la celebrazione della potenza militare degli eroi nazionali, il sogno americano mescolato al programma elettorale e all'attacco ai comunisti. Così Donald Trump ha chiuso le lunghe celebrazioni per i 250 anni degli Stati Uniti. Un discorso comizio partito in ritardo di quasi due ore per una tempesta di fulmini che si è abbattuta sul National Mall di Washington e ha costretto la sicurezza ad evacuare il pubblico. Imponenti i fuochi d'artificio per i festeggiamenti. Sfiorato un incidente con un aereo proveniente da Atlanta. 8 i feriti invece in una sparatoria a Brooklyn durante i festeggiamenti del 4 luglio. 4 sono minorenni.
2: Il presidente russo ha avuto un colloquio telefonico proprio con Trump. Lo ha resumato il Cremlino. Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca a una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina basata sugli approcci russi. Intanto raid aerei russi su Zaporizhzhia hanno danneggiato un palazzo e si temono vittime e feriti.
3: La cronaca non solo si è divertito ma sarebbe anche pronto a rifarlo, sono le prime dichiarazioni rilasciate alle forze dell'ordine dal 22enne ivoriano arrestato nella giornata di ieri dopo aver accoltellato un 55enne fuori da un bar in zona San Siro a Milano. Per lui l'accusa è di tentato omicidio. Le condizioni del 55enne ricoverato al Niguarda di Milano restano critiche.
2: È stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio un uomo di 47 anni che nel torinese ha cercato di dare fuoco alla compagna. L'uomo di origini moldave, al culmine di una lite all'interno dell'abitazione della coppia a Ivrea, ha cosparso la donna di gasolio nel tentativo di darle fuoco. In quel momento però in casa c'era anche un amico che è riuscito a frapporsi tra i due e a trattenere l'aggressore fino all'arrivo dei carabinieri.
3: Ritorna la truffa sul rinnovo della tessera sanitaria. Da diversi giorni circolano false email e comunicazioni che invitano i cittadini a un presunto rinnovo della tessera sanitaria utilizzando in modo fraudolento il nome del Ministero della Salute. Si tratta di una campagna di phishing finalizzata a sottrarre dati personali e sensibili, avverte lo stesso ministero, invitando a non aprire il link.
2: Calciomercato. Denzel Dumfries lascia l'Inter. Il club nerazzurro ha pubblicato un comunicato sul proprio sito per salutare il terzino olandese, diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Real Madrid. L'esterno lascia il club dopo 5 stagioni e 207 partite, con 27 gol, 28 assist e 2 scudetti. Contemporaneo il comunicato del Real Madrid che conferma l'accordo con il difensore olandese per 4 stagioni, fino al 30 giugno 2030. Esercitata la clausola rescissoria di 20 milioni di euro, che era nel contratto del calciatore.
3: Ed è tutto. A più tardi.
4: Prossima edizione tra

0: per la vostra sicurezza All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi. Telefono 01 71 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 151.
1: La Casa del Materasso è produttore di materassi da oltre 60 anni. Prodotti di qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte. Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Cuneo. Casamaterasso.com e pagina Facebook.
2: Ciao Radio Piemonte Sound! Da

0: Un saluto da Ultimo.
1: Ciao Radio Piemonte Sound. Ciao.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.sorrisoonline.it.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
3: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
2: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
3: O vai su spazioisogni.it.

0: Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in 2 minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. A Teheran via il secondo giorno dei funerali di Ali Khamenei e di 4 membri della sua famiglia, tutti uccisi in un attacco israelo-americano il 28 febbraio. Presenti i figli del leader, ma non il successore Mojtaba. Le TV locali mostrano migliaia di persone in coda per rendere omaggio ai feretri con slogan di minacce a Trump. Intanto è ripreso il commercio marittimo tra Iran e Qatar dopo una sospensione durata circa 5 mesi. Nuovi negoziati per definire la fine del conflitto l'11 luglio in Pakistan.
2: Il presidente russo ha avuto un colloquio telefonico proprio con Trump, lo ha reso noto il Cremlino. Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca a una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina basata sugli approcci russi. Intanto però il portavoce del Cremlino Peskov minaccia la Polonia, rifletta sulla propria sicurezza se produce droni per Kiev.
3: La cronaca: non solo si è divertito ma sarebbe anche pronto a rifarlo, sono le prime dichiarazioni rilasciate alle forze dell'ordine dal 22enne ivoriano arrestato nella giornata di ieri dopo aver accoltellato un 55enne fuori da un bar in zona San Siro a Milano. Per lui l'accusa è di tentato omicidio. Le condizioni del 55enne ricoverato al Niguarda di Milano restano critiche.
2: A Crotone 3 persone sono finite agli arresti domiciliari dopo una violenta rissa scoppiata sul lungomare della città. La lite sarebbe scaturita dopo che un ragazzo di 22 anni a bordo di una bicicletta elettrica ha urtato accidentalmente una bambina di 9 anni. L'incidente, pur non avendo provocato particolari conseguenze fisiche alla piccola, ha innescato un'immediata e accesa discussione tra il ciclista e il padre quarantenne della bambina. Dagli accertamenti è peraltro emerso che il 22enne era già sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, seppur con un'autorizzazione ad allontanarsi dalla propria abitazione.
3: Iniziano dalle 23 di stasera i lavori della prima fase della sostituzione di Ponte Alpino a Firenze, che termineranno alle 4 di venerdì 10 luglio. I lavori comportano modifiche alla circolazione ferroviaria già comunicate da tempo e inserite sui sistemi di vendita delle imprese di trasporto. Come già comunicato nelle scorse settimane, la prima fase è programmata dalle 23 di oggi, domenica 5 luglio, alle 4 di venerdì 10 luglio. La seconda fase dalle 23 di domenica 26 luglio alle 11 di giovedì 30 luglio.
2: Il tennis, giornata di ottavi di finale a Wimbledon. Oggi torna in campo Jannik Sinner. Questa volta dovrà sfidare il giapponese Shintaro Mochizuki. Il via è previsto sul campo centrale non prima delle 17:20. Nel primo pomeriggio però i colori azzurri saranno sull'erba londinese con il doppio misto di Sara Errani e Andrea Lavassori, che affronteranno gli australiani Storm Hunter e Mark Polmans.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
2: Radio Piemonte Sound.

0: Torna il Festival dell'Educazione a tutto tondo, l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
1: Festival a tutto tondo. L'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it.
2: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
3: Dal 1976 raccontiamo la provincia e vi teniamo compagnia con le nostre chiacchiere e la musica dei grandi successi. Vi chiediamo un piccolo regalo. Fatevi riconoscere dai nostri inserzionisti. Dite che ascoltate Radio Piemonte Sound Amica Radio. Per essere ancora e sempre di più la radio della vostra città.
4: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound Amica Radio e vivi la tua estate.

0: Sono le 16:03.
1: News dall'Italia e dal mondo. Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Il presidente russo ha avuto un colloquio telefonico con Trump, lo ha reso noto il Cremlino. Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca ad una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina basata sugli approcci russi. Intanto però il portavoce del Cremlino Peskov minaccia la Polonia: rifletta sulla propria sicurezza se produce droni per Kiev. Poche ore dopo il colloquio telefonico tra il leader russo e il capo della Casa Bianca, il presidente ucraino Zelensky ha reso noto su X di aver parlato al telefono con il suo omologo francese Macron. La nostra posizione è che l'Europa debba essere coinvolta nel processo diplomatico e che la sua voce debba avere un peso, ha sostenuto Zelensky.
3: La cronaca: un uomo è stato ucciso a coltellate in un appartamento in via San Paolo 486 a Palermo, a quanto pare dopo una discussione nata per futili motivi. La vittima si chiamava Francesco Spataro, palermitano di 53 anni. Viveva insieme con due coinquilini. Uno al momento della lite era fuori a fare la spesa. L'altro si sarebbe barricato in casa. I vigili del fuoco hanno rilevato la presenza di una fuga di gas e stanno facendo evacuare il palazzo.
2: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Queste le parole di Lamin Saidi Lee, 22 anni, alle forze dell'ordine che lo hanno fermato ieri dopo che ha coltellato uno sconosciuto in un bar di Milano. Ha aggredito la vittima dalle spalle con un coltello di 21 centimetri, colpendolo con 20 fendenti alla testa, al collo, al torace e all'addome. L'accusa per lui è di tentato omicidio. Migliorano intanto le condizioni del 55enne ferito.
3: Ispezioni del nucleo investigativo dei carabinieri della capitale assieme a quelli del NAS nell'ospedale israelitico, dove nei giorni scorsi sono state rubate 80 fiale di fentanyl, potente oppiaceo da rivendere presumibilmente sul mercato nero delle droghe. I militari hanno effettuato verifiche sui documenti, sui registri dell'acquisizione di medicinale e sulla gestione della chiave dell'armadietto degli stupefacenti che conteneva le fiale di fentanyl. Sono state inoltre ascoltate alcune persone all'interno dell'ospedale.
2: Mentre alla Camera dei Deputati è in corso il confronto sulla nuova legge elettorale, arriva l'appello bipartisan di alcune deputate. Il voto di preferenza tende a penalizzare la rappresentanza femminile, quindi non votiamo l'introduzione delle preferenze nella nuova legge elettorale, la richiesta delle deputate di alcuni partiti di maggioranza e opposizione.
3: Il calcio: Italia-Ucraina è la partita degli europei under 19 che vale la qualificazione alla semifinale. Il match della terza e ultima giornata della fase a gironi si gioca oggi alle 17 al Bangor City Stadium in Galles, e per gli azzurrini di Bollini è un banco di prova importante dopo la vittoria al debutto con la Serbia e il pareggio senza gol contro la Croazia.
2: Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Super Hit.
1: Super Hit.
0: Ritorniamo tra poco.
2: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
3: La Casa del Materasso è produttore di materassi da oltre 60 anni. Prodotti di qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte. Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Cuneo. Casamaterasso.com e pagina Facebook.
4: Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Le tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.

0: Torna il Festival dell'Educazione. A tutto tondo, l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
1: Festival a tutto tondo. L'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it.
2: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

super hit, le più belle, le più suonate, le più hit. Su Radio Piemonte Sound Mica Radio, le canzoni più suonate della settimana.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Una buona domenica pomeriggio a voi che siete in ascolto. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Susa e Chianocco verso Torino. Sul raccordo A5 A4 Ivrea-Santhià segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Albiano e Santhià in direzione A4. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Super Hit.
1: Super Hit. Le più forti,
0: le più trasmesse,
1: le più hit.
0: Super Hit si ferma. Ritorniamo tra poco.
2: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
3: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
4: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
3: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea Bocelli Foundation.
5: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: 30 successi, 30 super hit. Il super hit si ferma. Ritorniamo tra poco.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
3: Buona domenica, siete su Radio Piemonte Sound e noi vi terremo compagnia con la musica più bella di sempre.

0: Sono le 17:01.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Il presidente russo ha avuto un colloquio telefonico con Trump, lo ha reso noto il Cremlino. Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca ad una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina basata sugli approcci russi. Intanto però il portavoce del Cremlino Peskov minaccia la Polonia, rifletta sulla propria sicurezza se produce droni per Kiev. Poche ore dopo il colloquio telefonico tra il leader russo e il capo della Casa Bianca, il presidente ucraino Zelensky ha reso noto su X di aver parlato al telefono con il suo omologo francese Macron. La nostra posizione è che l'Europa debba essere coinvolta nel processo diplomatico e che la sua voce debba avere un peso, ha sostenuto Zelensky.
2: La maggioranza degli elettori americani ritiene che la guerra contro l'Iran non sia valsa il costo sostenuto dagli Stati Uniti e il conflitto continua a pesare sul consenso del presidente Donald Trump. È quanto emerge da un sondaggio realizzato per conto del Financial Times tra il 26 e il 30 giugno. Il sondaggio evidenzia inoltre un sostegno maggioritario alla permanenza degli Stati Uniti nella NATO. Il 53% degli elettori ritiene che Washington debba restare nell'alleanza, contro il 23% favorevole all'uscita. Infine, circa 2/3 degli intervistati giudicano con scetticismo l'intesa provvisoria raggiunta tra Stati Uniti e Iran, ritenendo che avrà scarso impatto sulla stabilità del Medio Oriente.
3: La cronaca potrebbe essere giunta a conclusione la vicenda di Mimmo Piepoli, il 39enne di Erchi e Brindisi, scomparso lo scorso 1° maggio mentre faceva kitesurf nelle acque di Porto Cesareo, nel Salentino. Dinanzi alla costa libica di Darajana, ad est di Bengasi, è stato trovato in mare un cadavere di identità sconosciuta, insieme ai resti di quella che sembrerebbe essere proprio una tavola da surf.
2: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Queste le parole di Lamisia Dilli, 22 anni, alle forze dell'ordine che lo hanno fermato ieri dopo che ha accoltellato uno sconosciuto in un bar di Milano. Ha aggredito la vittima dalle spalle con un coltello di 21 centimetri, colpendolo con 20 fendenti alla testa, al collo, al torace e all'addome. L'accusa per lui è di tentato omicidio. Migliorano intanto le condizioni del 55enne ferito.
3: La Corte di Strasburgo ha sanzionato il nostro paese per le parole di un pubblico ministero che propose l'archiviazione di un caso di violenza domestica, scrivendo che l'uomo deve vincere la resistenza della donna, e definì un coltello alla gola solo uno scherzo. Motivazioni bocciate dalla Corte perché sessiste e stereotipate.
2: Notevole incremento per il turismo in Italia nel primo semestre 2026. In base all'analisi dei dati della piattaforma alloggiati web del Viminale, si registra una crescita complessiva degli arrivi pari al 4,43% rispetto allo stesso periodo del 2025 sull'intero territorio nazionale. Le regioni che hanno mostrato risultati più significativi sono Calabria con il 10,54%, seguita da Umbria e Piemonte. L'Italia si conferma al vertice del turismo europeo anche per l'estate 2026, dice la Premier Meloni. Per il ministro Mazzi il settore è sempre più strategico.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: La Casa del Materasso è produttore di materassi da oltre 60 anni. Prodotti di qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte. Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Cuneo. Casalmaterasso.com e pagina Facebook.
2: Quante volte in auto abbiamo pensato di cambiare auto? E dalla radio è arrivato giusto giusto uno spot a convincerci a entrare in una concessionaria. La radio rende e da sempre ci aiuta a scegliere. Ci informa e ci guida in tutta sicurezza anche quando guidiamo o camminiamo. E in quel momento il tuo spot ha la massima attenzione possibile. No skip, no scroll, no close pop-up, nessun inseguimento massacrante a ogni pagina vista. È un'interruzione accettata. Un patto con gli ascoltatori che funziona da decenni. Perché li informa, ma li rispetta come nessun altro. Anche per questo la radio rende.
3: La radio è l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
4: Ok, questo è un promo provolo per Radio Piemonte Sound. Bella, perché ci rappresenta, perché ci supporta. Ciao, bella.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Una buona domenica pomeriggio a voi che siete in ascolto. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Susa e Chianocco verso Torino. Sul raccordo A5 A4 Ivrea-Santhià segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Albiano e Santhià in direzione A4. Lungo la A26 Genova-Gravellona-Toce sono presenti code per un veicolo in avaria tra Predosa e l'allacciamento con la A21 verso Gravellona-Toce. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: riascoltiamo insieme una super hit di qualche anno fa.
1: Sono Beppe Carletti. A tutti gli ascoltatori e amici di Radio Piemonte Sound, io vi mando un grande abbraccio, mi raccomando, ascoltate sempre questa radio perché ci trasmette, quindi per me è molto importante. Voi continuate così, gli ascoltatori fanno la loro parte di ascoltatori e tu fai la parte di quella che conduce il tutto e che fa ascoltare la musica giusta.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.radioeducazione.it.
1: Torna il Festival dell'Educazione a tutto tondo, l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
2: Festival a tutto tondo, l'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it.

0: Sono le 18.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
3: Il prossimo vertice della NATO si svolgerà in un contesto in cui Ankara è stata costruita perché tutto funzioni, gli impegni saranno rispettati e ogni paese si presenta avendo fatto la sua parte. Lo ha detto il ministro della difesa Guido Crosetto intervenendo in video a Pantelleria Mediterraneo d'Autore, sottolineando che non vede criticità rispetto alla summit precedente. Poi quello che farà Trump lo vedremo, sarà un vertice molto breve, ha aggiunto Crosetto, ribadendo che i rapporti reali con gli Stati Uniti sono ottimi.
2: Intanto il presidente russo ha avuto un colloquio telefonico con Trump. Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca a una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina basata sugli approcci russi. Intanto però il portavoce del Cremlino Peskov minaccia la Polonia, rifletta sulla propria sicurezza se produce droni per Kiev. Poche ore dopo il colloquio telefonico tra il leader russo e il capo della Casa Bianca, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha reso noto su X di aver parlato al telefono con il suo omologo francese Emmanuel Macron. La nostra posizione è che l'Europa debba essere coinvolta nel processo diplomatico e che la sua voce debba avere un peso, ha sostenuto Zelensky.
3: La cronaca, il cadavere di una donna è stato trovato questa mattina in un corso d'acqua a Brazzuoli in provincia di Cremona. Notato da un passante, il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco. Al momento ancora da identificare, la donna avrebbe tra i 65 e i 70 anni. Indossava maglietta e pantaloni e, stando ai primi accertamenti, potrebbe essere stata in acqua da qualche giorno. Delle indagini si occupano i carabinieri che stanno passando all'assetaccio la banca dati degli scomparsi nel territorio.
2: Potrebbe essere giunta a conclusione la vicenda di Mimmo Piepoli, il 39enne della provincia di Brindisi, scomparso lo scorso 1° maggio mentre faceva kitesurf nelle acque di Porto Cesareo, nel Salentino. Dinanzi alla costa libica di Dariana, a est di Bengasi, in Libia, è stato trovato in mare un cadavere di identità sconosciuta, insieme ai resti di quella che sembrerebbe essere proprio una tavola da surf.
3: Prosegue per il 9° giorno consecutivo l'attività eruttiva dell'Etna con nuove emissioni di cenere, colate laviche e tremori vulcanici. La nube vulcanica ha causato disagi al traffico aereo. L'aeroporto di Catania ha limitato temporaneamente gli arrivi a 5 voli all'ora dopo la chiusura di una porzione dello spazio aereo interessato dalla cenere. La Protezione Civile mantiene l'allerta rossa come misura precauzionale per rafforzare il monitoraggio dell'attività del vulcano e ridurre i rischi nelle aree più esposte.
2: Formula 1. Charles Leclerc vince a Silverstone il Gran Premio di Gran Bretagna, nona prova del mondiale di Formula 1. Il monegasco precede Russell e Hamilton con la seconda Ferrari. Quarto Norris, sfortunato Antonelli, fuori dai punti per un problema e una sospensione mentre era a caccia della leadership. Ritiro per Verstappen, Albon e Hülkenberg. Il mondiale ora torna dal 17 al 19 luglio a Spa-Francorchamps in Belgio.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Voglia di shopping? Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
2: Il profumo del mare. Il calore del sole. La sabbia sulla pelle. Questa tua estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: way.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Una buona domenica pomeriggio a voi che siete in ascolto. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Susa e Chianocco verso Torino. Sul raccordo A5 A4 Ivrea-Santhià segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Albiano e Santhià in direzione A4. Lungo la A8 diramazione per Gallarate e Gattico sono presenti code per traffico intenso tra Castelletto Ticino e Gallarate verso Milano. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di regione.

0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960-988-848. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.

0: Sono le 18 e 59 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Il Cremlino minaccia la Polonia. Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza se ha intenzione di produrre droni destinati all'Ucraina. Lo ha detto il portavoce Peskov. Il presidente russo intanto ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo statunitense Donald Trump. Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca ad una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina, ma basata sugli approcci russi. Continuano invece raid in Ucraina, mentre Kiev avrebbe colpito 16 centrali elettriche in Crimea nelle ultime 48 ore, causando blackout in tutta la penisola.
2: A Teheran è il giorno della preghiera pubblica per la defunta guida suprema Ali Khamenei e quattro membri della sua famiglia uccisi nel primo giorno dei raid americani e israeliani sull'Iran il 28 febbraio. Migliaia di persone si sono messe in coda per rendere omaggio ai feretri con slogan di minacce a Trump. Il nuovo round negoziale in programma l'11 luglio in Pakistan mirerebbe a far progredire il quadro stabilito dal memorandum d'intesa di Islamabad firmato 2 settimane fa.
3: L'uomo di 53 anni, Francesco Spataro, è stato ucciso a coltellate al secondo piano di un palazzo in via San Polo a Palermo. L'omicidio è stato compiuto da uno dei due inquilini che viveva con la vittima. Si tratta del 38enne Francesco Cusumano, originario di Palermo, poi arrestato. Da quanto risulta, l'uomo sarebbe stato ucciso per via di una discussione nata per futili motivi. L'altro coinquilino invece al momento dell'aggressione si trovava fuori casa.
2: È in condizioni stabili ed è ancora sedato il 55enne accoltellato ieri mattina senza motivo da un ragazzo italiano di 22 anni con origini del Gambia, Lamine Sadilli, all'esterno di un bar in zona San Siro a Milano. L'uomo è stato colpito alla schiena e all'addome da una ventina di fendenti. Indiscrezioni di stampa oggi riportano presunte dichiarazioni del 22enne agli agenti che lo hanno fermato. Avrebbe detto di essersi divertito e poi, appena esco, lo rifaccio.
3: Dopo la rapida fase di maltempo è arrivato l'anticiclone delle Azzorre che, unito alle roventi masse d'aria in risalita dal Nord Africa, darà il via ad una nuova ondata di calore. Attraverso un deciso aumento delle temperature con punte massime di 33-34 gradi in città come Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli. Nuova allerta caldo in Francia, da domani 16 dipartimenti del sud e dell'ovest del paese saranno posti sotto allerta arancione per ondate di calore.
2: Lo sport in chiusura: a Silverstone succede di tutto negli ultimi 10 giri. Charles Leclerc si aggiudica la vittoria davanti a George Russell, costretto ad un pit stop in più a causa di una foratura lenta, e al suo compagno di squadra Lewis Hamilton, penalizzato di 5 secondi per essersi mosso in anticipo appena prima dello spegnimento del semaforo rosso al via. A propiziare l'esito del Gran Premio favorevole alla Ferrari, un problema ad una sospensione a 10 giri dalla bandiera a scacchi per Kimi Antonelli, in quel momento lanciatissimo all'inseguimento di Leclerc. Il leader del mondiale riesce a proseguire ma viene penalizzato per track limits e chiude sedicesimo, fuori dai punti iridati, dopo aver tagliato fisicamente il traguardo in nona posizione.
3: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
4: Prossima edizione tra meno di un'ora.
5: Un saluto dai grandi protagonisti del cinema e dello spettacolo.
6: Da piemontese alla grande faccio un saluto agli amici di Radio Piemonte Sound. Noi abbiamo la regione più bella d'Italia.

0: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
0: Torna il Festival dell'Educazione a tutto tondo l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
2: Festival a tutto tondo, l'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
14: Un saluto dai protagonisti della TV e del cinema.
15: Un saluto, ma di quelli grandi, enormi, agli amici di Radio Piemonte Sound, da Nino Frassica, da non confondere con Claudio Lippi. Spesso mi confondono.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.radioticino.it.
1: Oggi Giovanni ha passato una bella giornata.
0: Come stai oggi?
1: Oggi Viviana ha baciato suo marito.
2: Amore.
1: Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
0: Che bravo!
1: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o

0: Muoversi in Piemonte.
1: Una buona domenica sera a voi che siete in ascolto. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Susa e Chianocco verso Torino. Sul raccordo A5 A4 Ivrea-Santhià segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Albiano e Santhià in direzione A4. Sulla A4 Torino-Milano si viaggia incolonnati per lavori tra l'innesto con la A26 e lo svincolo di Biandrate-Vicolungo verso Milano. Lungo la A8 diramazione per Gallarate Gattico sono presenti code per traffico intenso tra Castelletto Ticino e Gallarate in direzione A8. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

sono Claudio Baglioni, un grande saluto a tutti voi protagonisti e spettatori di Radio Piemonte Sound, alla prossima volta, buona fortuna, buona musica, buona stagione, buon tempo.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: La Casa del Materasso è produttore di materassi da oltre 60 anni. Prodotti di qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte. Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Cuneo. Casadelmaterasso.com e pagina Facebook.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario e che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terredeshommes.it.

0: Manica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
2: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
11: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Anica Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
13: I saluti dei VIP.
14: Mara Maionchi.
15: Saluto Radio Piemonte Sound. Ecco, vedi, l'ho detta giusta perché io non mi ricordo più niente. Sì, l'ho letto. No, non l'ho letto. Me lo sono ricordato. Un saluto a tutti.
16: Ba ba ba ba.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Una buona domenica sera a voi che siete in ascolto. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Susa e Chianocco verso Torino. Sulla A4 Torino-Milano si viaggia incolonnati per lavori tra l'innesto con la A26 e lo svincolo di Biandrate-Vicolungo verso Milano. Sul raccordo A5-A4 Ivrea-Santhià segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Albiano e Santhià in direzione A4. Lungo la A8 diramazione per Gallarate Gattico sono presenti code per traffico intenso tra Castelletto Ticino e Gallarate in direzione A8. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Now you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
2: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
3: Investi in radio. La radio rende.
2: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, su laradiorende.it.
4: Radio Piemonte Sound dà voce alla tua attività. Contattaci tramite i social o chiamalo 0171 26 0900 per scoprire le possibilità che la promozione radiofonica può offrirti.
5: Radio Piemonte Sound.
6: Rock Emotion, il rock in slow motion.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. La scritta Enrica Buonaccorti, A Cuneo, La lontananza, successo di Domenico Modugno, questa è la cover di

0: saluto dai VIP.
1: Un saluto, ma di quelli grandi, enormi, agli amici di Radio Piemonte Sound, da Nino Frassica, da non confondere con Claudio Lippi. Spesso mi confondono. Vi seguo sempre, tutte le mattine da Roma. C'è un bel programma, Sveglia e Canta. Qual è? No. E poi mi piace molto il programma di dediche, quello delle dediche.
2: Il Festival dell'Educazione a tutto tondo l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
3: Festival a tutto tondo, l'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it.
4: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
5: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice.
6: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accogliervi insieme.

0: un saluto VIP.
1: Allora, tutti gli amici e gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, un saluto e una grande in bocca al lupo.
2: Grazie, grazie Paola Cortellesi.
3: Collaborazioni e duetti musicali che non si ascoltano tutti i giorni.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Al momento il traffico si presenta scorrevole sui principali percorsi della regione. Vi ricordiamo quindi che fino alle 22 di questa sera sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Per oggi è tutto, gli aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale in regione tornano domani mattina. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
3: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice.
4: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accogliervi insieme.

0: La vostra estate con noi, con le hit del momento e le grandi emozioni musicali del passato. Radio Piemonte Sound, felice di stare con voi.
1: Ciao, un saluto da Ermal Meta a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound.

storia e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via e che a volte non sapevo.

il profumo del mare, il calore del sole, la sabbia sulla pelle. Questa tua estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Sono solo parole, bellissima canzone, la versione, questa è di Fabrizio Moro.
1: Avere l'impressione di restare sempre al punto di partenza e chiudere la porta per lasciare il mondo fuori dalla stanza.

sane parole. Sono solo

0: sono le 22.
1: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.radioticino.it.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Oggi Giovanni ha passato una bella giornata.
3: Come stai oggi?
2: Oggi Viviana ha baciato suo marito.
4: Amore.
2: Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
3: Che bravo!
2: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.
1: La nostra musica non va in vacanza. Vivi la tua estate con la nostra selezione musicale. Sei su Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
14: Un saluto VIP.
15: Radio Piemonte Sound, senti come pompa. Sound, dagli, dacci dentro con sound, dacci dentro per sound e mende. Da Max Giusti, chiaramente. Grazie.

0: Dance Music Collection, un mix travolgente con tutti i più grandi successi dance della musica anni 70, 80, 90 e 2000.
1: Dance Music Collection.

0: Torna il Festival dell'Educazione a tutto tondo, l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
1: Festival a tutto tondo. L'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it. Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
3: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
2: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea Bocelli.

0: mondo. E tu sei uscita dalla mia vita senza neanche dirmi è finita.
1: Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Laura Pausini e l'omaggio a Zucchero, come il sole all'improvviso.
2: Ça c'est pour la France.

0: Radio stimola, informa, intrattiene. È il filo conduttore delle tue giornate. Non ti impone rinunce e non limita le tue relazioni. E ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Notte scura, notte senza la sera, notte impotente, notte guerra.

Cerca Radio Piemonte Sound sullo store del tuo cellulare e potrai ascoltarci in streaming, seguire i nostri aggiornamenti su Facebook e Twitter e ancora interagire con noi. Radio Piemonte Sound, piaccia con te e sempre con te.

0: Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Francesco De Gregori e Giuliano Sangiorgi con

alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Che amo solo te. Sergio Endrigo ha scritto delle grandi poesie. L'interpretazione di Fiorella Mannoia.

C'è qualcosa di te che mi tocca dentro, nel profondo. Voglio passare questa serata solo a guardarti negli occhi. Mi sento come un miliardario, ma non ho un centesimo. È come fare un passo avanti e due passi indietro.

0: canzoni, parole, emozioni.
1: Ascoltale su Radio Piemonte Sound.
2: Non aver paura, perché è quello.
1: No.

La mia banda suona il rock e tutto il resto all'occorrenza. Sappiamo bene che da noi fare tutto un'esigenza. È un rock bambino, soltanto un po' latino. Una musica che è speranza. La mia banda suona il rock. Ivano Fossati.

0: Emozioni e ricordi nelle canzoni più belle. Riascoltali su Radio Piemonte Sound Amica Radio.
1: Ciao, un saluto da Ermal Meta a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound.

0: canzoni, parole, emozioni. Radio Piemonte Sound va dritto al cuore.
1: Vuoi il mio amore e non puoi mentire, sai che è vero, ma cerchi di nasconderlo. Hai fatto dell'amore qualcosa di negativo. Non puoi dare quello che non hai mai avuto, pochi quelli che puoi prendere in giro. Can't hide love, earth, wind and fire.

Vivi la tua estate su Radio Piemonte Sound Amica Radio. La musica più bella del momento e i dischi delle tue estati più belle. Una canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio.

0: volta mi stavo innamorando, ora mi sto solo spezzando. Non posso farci nulla, un'eclissi totale del cuore.
1: Le parole delle canzoni sono le parole delle tue emozioni. Ascolta.

contro ogni uomo che eserciti oppressione, contro ogni suo simile, contro chi è più debole, contro chi sotterra la coscienza nel cemento. Pensa prima di sparare, pensa prima di dire e di giudicare. Prova a pensare, pensa che puoi decidere tu. Fabrizio Moro,

emozioni musicali con Radio Piemonte Sound Amica Radio. Le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Laura Pausini con She.

colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi. Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua

La radio stimola, informa, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce. Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città. Tu sei

Vivi la tua estate su Radio Piemonte Sound Amica Radio. La musica più bella del momento e i dischi delle tue estati più belle. Una canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.

le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. La versione italiana di Sitting on the Dock to the Bay ce la canta Fausto Leali. C'era

0: La vertigine non è paura di cadere, ma voglia di volare. Mi fido di te. Cosa sei disposto a perdere?
1: Radio Piemonte Sound.
2: Musica ed emozioni.
3: Un grande saluto a Radio Piemonte Sound da Ron. Ciao.

mi perdo nel blu degli occhi tuoi. La mia libertà non la voglio più. Amo il bianco e tu sei candida. Sì, io mi fermo qui, qui dove vivi tu. Quel gabbiano che si nasconde in me più non volerà in Africa. Quando sto con te sento dentro me che tu abiti ormai nell'anima. Donatello, io mi fermo qui.

0: Emozioni, ricordi, sensazioni indimenticabili. Rivivili con i grandi successi della musica.
1: Collaborazioni e duetti musicali che non si ascoltano tutti i giorni.

0: Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio. Portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.
1: E non è un sacrificio, solo una semplice parola. Sono due cuori che vivono in due mondi separati. Però non è un sacrificio, nessun sacrificio affatto. La sensibilità costruisce una prigione nell'atto finale. Sacrifice, Elton John.